0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1991. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1991. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1991.

0: 3 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963. Che...

1990. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1990. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.

persone sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
3: Hey!

5 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Latte Mie.
1: Radio Latte Mie.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1995. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele.
0: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: 5 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore. Ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del Toro deve dedicarsi al lavoro, a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è, diciamo, misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tanti, qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma. Ricorda che entro domenica potrai parlare d'amore a cuore aperto. Leone, grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti privi di soddisfazioni. Se qualcosa è finito nel passato, mettici una pietra sopra. Questa situazione promette bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dall'estate dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno. Le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesci, ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contraria e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto, magari semplicemente organizzare una scenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da quando tu prendi il Solleone, sei rossa spellata, sei come un peperone.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1983. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 26 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Con MediaMind, prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Poi biglietti su idays.it.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata di 4 km circa tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
3: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
4: E batti tu animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83. O al 393 77 27 413.
5: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate.

0: limitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacie e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
2: Latte e miele.

0: 7:58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore. Ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del toro deve dedicarsi al lavoro, a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è, diciamo, misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tante. Qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi, chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma. Ricorda che entro domenica potrai parlare d'amore a cuore aperto. Leone, grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti privi di soddisfazioni. Se qualcosa è finito nel passato, mettici una pietra sopra. Questa situazione promette bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dall'estate dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno. Le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesce, ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contraria e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto e magari semplicemente organizzare una scenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Inimitabile sagra della salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con la nostra gente, sagra della salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Dizzy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026 Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti. In entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21ª edizione della Sagra della Sfornatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli. Tritoli, alla sagra della sporbatura.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Aia!
3: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionista

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla

0: giornata della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino. Il re della Lager, il Fungo Porcino, il re della Lager, il Fungo Porcino.

0: volumi.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Latte e miele.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
9: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026 tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
10: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
11: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto, nella chiesa di Piano Santo, si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento.

0: Pasqua di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'Associazione Culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Pignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
1: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
0: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sfornatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sfornatura.

0: 9:58.
1: Buongiorno, buongiorno da Francesco Carrubba in questo 8/8/2026, perché è sabato 8 agosto, è una data, un 8 che ritorna, un doppio 8. Grazie anche subito a Umberto Cappellato in regia, poi tra poco faremo le presentazioni per bene. Stiamo insieme fino alle 13 con Tutti amano il weekend in versione estiva nel palinsesto di agosto di Radio Latte Miele, in questa giornata che è particolare perché quasi la metà degli italiani si sta spostando, è in viaggio, ma un po' più della metà in realtà non va in vacanza e quindi o è a casa o sta lavorando. Cercheremo di capire insieme un po' com'è davvero la situazione in Italia questa mattina, lo faremo anche con la compagnia della musica italiana, ma prima di tutto ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del weekend, sabato 8 agosto. Ariete, le motivazioni ci sono. Poi la giornata di domenica mi sembra migliore, ho parlato però di questa Venere in opposizione che ti rende un po' agitato. Magari il partner non c'entra, un sentimento è sempre valido, però stai pensando a tutto quello che è capitato da luglio e alle tensioni che devi cercare di risolvere. Riguardano soprattutto il lavoro e un cambiamento che non ti aspettavi. Ricorda però che tu hai le spalle larghe. Il segno del Toro deve dedicarsi al lavoro, a recuperare soldi, pensando però che non tutto è una lotta, non tutto deve diventare competizione, anche perché secondo me prima del 24 poco si risolve da questo punto di vista. E allora, invece di macerare nelle preoccupazioni, perché non diamo spazio all'amore? Il weekend promette bene. Gemelli, questa luna nel segno porta creatività, vantaggi, emozioni. Poi sappiamo che i gemelli più parlano e più sono sereni e più incontrano persone particolari e più stanno meglio. Sì, perché se qualcuno è, diciamo, misterioso, ecco, ti attrae molto di più. Incontri favoriti. Cancro, le motivazioni per cui ultimamente ti sei arrabbiato sono tanti, qualcosa ti ha fatto del male, anche l'atteggiamento di alcune persone nell'ambito dell'amore. In casi estremi chi non si è sentito tutelato ha cambiato gruppo, ruolo, programma. Ricorda che entro domenica potrai parlare d'amore a cuore aperto. Leone, grande voglia di emergere come al solito, non fare che l'orgoglio ti privi di soddisfazioni, se qualcosa è finito nel passato, mettici una pietra sopra. Questa situazione promette bene per i single, ma anche per tutte le persone che vogliono sfruttare un'occasione. La Vergine ha bisogno di risultati concreti per stare bene e devo dire che per ora se ne sono visti pochi. Certo, il quadro è diverso dall'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, ma è come se stessi in attesa di una novità. Devo dire che dal punto di vista fisico oggi c'è qualche tensione, finirà domani. Bilancia, in questo momento tutto è a favore, ho parlato di una Venere nel segno, di un Giove interessante, quindi è tutto quello che hai cercato di completare, fare, dimostrare dalle strade dell'anno scorso è visibile e soprattutto inizia a dare soddisfazioni. Chi vuole tentare un approccio dovrebbe darsi da fare più oggi che domani. Scorpione, sono giornate in crescendo perché sabato e domenica possono anche risolvere un piccolo problema. Parlo d'amore, parlo di famiglia, ancora non parlo di soldi, lavoro, perché l'ultima settimana di agosto darà delle risposte. Pensa alle cose belle della vita. Sagittario, c'è bisogno di chiarezza. Da ieri probabilmente qualche dubbio è arrivato, magari ti sei ritrovato in una condizione di stress, nervosismo, noia che bisogna evitare. Domenica porta maggiore sicurezza. Direi che questo è il periodo migliore per avvicinarsi all'amore se sei single. Capricorno, a volte parlare in famiglia risulta un po' complicato, soprattutto quando tu hai un problema e nessuno ti supporta. Domenica sarà una giornata un po' strana, quindi se ci sono delle divergenze è meglio chiarirle subito. Acquario, penso proprio che la vita sentimentale debba vivere un momento di forza, quindi mettici anche tu impegno, le conoscenze non mancano e questo è un cielo intrigante proprio per divagare la mente. Sul piano economico e lavorativo c'è uno stallo che però si supererà a fine mese. Pesce ancora un po' di tensione per colpa della luna dissonante, ma Venere non è più contrario e domenica sarà una giornata di grande buon auspicio, quindi cerca entro domani di portare avanti un progetto, magari semplicemente organizzare una scenetta intima, fare qualcosa di divertente con gli amici o con la persona che ami di più. A domani, vi abbraccio!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Irrecuperabile Trigno e Dermal Meta su Radio Latte Miele. Ancora ciao da Francesco Carruba, grazie a Umberto Cappellato in regia. Diamo ufficialmente inizio alla puntata estiva di Tutti amano il weekend. Tutti amano.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte e Miele ancora di più, come dico sempre, anche se questo fine settimana è un po' particolare. Oggi molti potrebbero amarlo, magari mentre sono in viaggio, in vacanza. Qualcuno forse potrebbe innervosirsi, arrabbiarsi mentre in viaggio, e non va bene, mantenete sempre la calma anche se restate imbottigliati nel traffico. Qualcuno invece è tranquillo con il suo weekend, magari di relax a casa. Altri ancora stanno lavorando anche oggi. Però a tutti gli effetti è un weekend da bollino nero per l'esodo estivo. Si parla di 25 milioni di persone in viaggio, e oggi in particolare la giornata clou degli spostamenti. Il traffico intenso è iniziato già da ieri, ma il picco è proprio nella mattinata di oggi, quindi insomma siamo anche un po' curiosi di capire l'umore in Italia, sia di chi sta viaggiando, sia di chi resta a casa, sia di chi lavora. Allora il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910. Spazio alle notizie della nostra redazione.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico. È l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, anche ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
8: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
12: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
13: Latte e miele.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele. Facciamo un po' il punto su questo sabato mattina. In Italia, dicevamo, degli oltre 25 milioni di spostamenti di automobili, soprattutto previsti sulle strade e autostrade. Questi sono i dati di ANAS in questo secondo fine settimana di agosto, che appunto è segnato da un bollino nero grande, grande, grande sulle strade e sul traffico. Il momento di maggiore criticità è atteso proprio questa mattina, domani pomeriggio invece sarà da bollino rosso, quindi parliamo sempre di un'intensità elevata di traffico. Probabilmente c'è anche chi è partito stanotte o comunque in orari assurdi per cercare di evitare il traffico e fare la famosa partenza intelligente. D'altra parte, la settimana prossima, che porta a Ferragosto, coincide anche con la chiusura di tante attività economiche in tutta Italia. Sapete che le aziende si fermano e questo alimenta anche le partenze per le vacanze e la villeggiatura. Anche per questi motivi, fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi più di quasi 1200 cantieri, l'83% dei 1400 attivi, sempre tra quelli di ANAS, e inoltre c'è anche il divieto di transito dei veicoli pesanti, che sarà in vigore oggi fino alle 22, iniziato alle 8, e domani invece dalle 7 alle 22, quindi tutta la giornata proprio per agevolare i flussi di traffico. Noi siamo qui, se ci volete raccontare i vostri eventuali spostamenti oppure le vacanze di l'estate, di relax o di lavoro, 335 787 1910. Ora festeggiamo insieme il compleanno di questo bravo giovane produttore che si chiama Giulio e che ha fatto una bella canzone con Biagio Antonacci. Ancora auguri da parte di Radio Latte Miele, perché è nato l'8 agosto del 98, quindi compie 28 anni. Giulio, tanti auguri, e qui è con Biagio Antonacci l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Julie, nel giorno del suo 28esimo compleanno, che ha festeggiato già da ieri sera anche con una cena con il suo amico Holly, con il quale ha collaborato tanto in questi anni, sono cresciuti proprio insieme, si sono affermati nel mondo della musica. C'era anche Biagio Antonacci, ovviamente la voce era la sua, lui è reduce da una serie di concerti di grande successo a Lucera, ora fa un po' di pausa, credo di vacanza, e poi tornerà il 4 settembre dal Vittoriale e il 4 ottobre a Pompei, quindi tanti concerti per Biagio in questa estate. Dicevamo di questo sabato da bollino nero, ovviamente l'aumento dei flussi di traffico è legato specialmente alle partenze dai grandi centri urbani, dalle grandi città, verso le località turistiche, soprattutto verso il mare. Molti fanno anche spostamenti per weekend brevi, magari solo per il fine settimana. Allora, in particolare tra gli itinerari che percorreranno gli italiani, molti italiani in queste ore, c'è una grande intensità soprattutto sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, attraverso la Campania, la Basilicata, la Calabria, poi anche nelle statali Ionica e Tirrena, sempre in Calabria, sulle arterie della Sicilia e poi anche nella statale Carlo Felice in Sardegna. Quindi abbiamo sentito praticamente le maggiori regioni balneari italiane. Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto, rispettate i limiti di velocità, mantenete le distanze di sicurezza, non distraetevi al volante e poi fate anche soste periodiche, soprattutto se fate tragitti più lunghi. Tutti amano di te.
2: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
10: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
12: Il nostro primo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1977 con i Mattia Bazzar e Antonella Ruggero, Solo tu. Poi andiamo avanti di 5 anni, nell'82 con Antonello Venditti, Dimmelo tu, cos'è sull'Ateniere.

nostro viaggio nel tempo della musica, che è passato anche per gli anni Ottanta. Torniamo a sabato 8 agosto 2026, che è sia la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, una giornata importante, e anche la giornata internazionale del gatto, una ricorrenza nata principalmente per sensibilizzare sull'adozione e l'abbandono degli animali. Tra l'altro la giornata internazionale del cane invece è il 26 agosto, quindi è proprio un mese questo che è particolarmente sentito per tutti questi temi. D'altra parte l'estate purtroppo è anche un periodo di abbandoni, in un mese 30.000 animali finiscono per strada, e in Italia ogni anno si stima che siano 135.000 i cani e gatti lasciati da soli, quindi è un tema davvero importante. C'è una notizia curiosa che cade proprio in questa giornata, e cioè su un'isola greca si cerca qualcuno che voglia occuparsi dei gatti per 5 ore al giorno, vitto e alloggio gratis, quindi è quasi il lavoro dei sogni, nel senso che per chi ama i gatti si tratta di occuparsi di loro per 5 ore e poi di essere liberi di girare l'isola o la Grecia. È un rifugio che si chiama proprio come l'isola, Syros, il rifugio gatti di Syros, e cerca appunto uno o più badanti felini che siano a disposizione per 6 giorni alla settimana, quindi c'è anche un giorno di completa libertà dove si possono fare escursioni. C'è tempo per presentare le candidature, perché questo rifugio aprirà a settembre. Tra poco capiamo bene insieme come funziona, quali requisiti bisogna avere, perché è un lavoro curioso nella giornata internazionale del gatto. Prima ci sono gli Stadio con Generazione di Fenomeni dal 92. Io sono

generazione di fenomeni, gli Stadio la cantano dal 1992, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Latemiere. Tra l'altro Gaetano Corelli e tutti gli Stadio in queste ore hanno ricordato il loro amico Francesco Guccini appena scomparso, anche perché poi sono della stessa regione, no? L'Emilia Romagna. Torniamo a parlare di questo lavoro dei sogni per chi ama i gatti, come il nostro collega Andrea Dario D'Agostino. E cioè si tratta di andare a fare il volontario e a badare ai gatti di un rifugio su un'isola greca che si chiama Siros. Chi accetta, chi si candida prima di tutto e poi accetta questo ruolo, ha un alloggio gratis in una casa condivisa con altri volontari. Il vitto è praticamente tutto gratuito, include anche l'acqua, l'energia elettrica, il wifi. Cosa resta fuori? Beh, le spese per il viaggio per raggiungere quest'isola in Grecia, un'assicurazione internazionale e poi diciamo gli sfizi che uno si vuole togliere, quindi i pasti che vengono consumati fuori, le escursioni e i trasporti extra. Di che cosa si tratta? In cosa consiste il lavoro? Principalmente nel preparare i pasti per i gattini, cambiare l'acqua nelle ciotole, pulire i vari spazi, tutto questo sotto la supervisione di un veterinario che può chiedere anche ai volontari di dare qualche medicina ai gatti. Non è obbligatorio nemmeno giocare con i mici, anche se sono gradite iniziative per intrattenerli e movimentare un po' le giornate. Basta avere almeno 18 anni, parlare un po' di inglese, viene richiesta una disponibilità minima di un mese. Se siete interessati, sappiate che l'ONG preferisce chi può dare disponibilità per periodi più lunghi.

0: 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.

0: Tutta un'altra storia, il titolo della canzone dei Bundabash del 2024, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele. Tra l'altro i Bundabash sono fermi sui social da poco più di un anno praticamente, con il loro profilo ufficiale della band. Anche sui loro profili singoli sono abbastanza inattivi, insomma aspettiamo notizie e novità. Dicevamo della giornata internazionale del gatto, e allora ho pensato, ma parliamo anche del rapporto tra animali e vacanze e spostamenti in particolare, visto che oggi tanti italiani si stanno spostando. Il 54% dei proprietari di animali prevede di viaggiare proprio in compagnia dell'amico a quattro zampe. Il 58% dice addirittura che preferisce la compagnia degli animali a quella di amici o familiari. Insomma, il 52%, quindi uno su due tra i viaggiatori, basa le proprie scelte di viaggio sulla possibilità di portare con sé gli animali domestici. Quindi in quell'albergo accettano il cane, allora vado lì. L'auto si conferma come il mezzo di trasporto privilegiato anche per portare gli animali, perché dà flessibilità, tranquillità, insomma ci si può gestire meglio. E tra l'altro i viaggi in compagnia dei gatti, proprio nello specifico nella loro giornata internazionale, hanno avuto un boom di ricerche. Secondo Google Trends questo boom ha raggiunto il più 650% a livello mondiale rispetto all'anno scorso. Tutti amano, wow. Tutti amano.
1: Yeah. 10 e 58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
0: Carmela Di Cioffi ad aprire la nostra seconda ora insieme in questa mattinata con Tutti amano il weekend su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 11 alle 13 oggi e anche domani. Intanto proprio in questi minuti sono arrivati i dati di Confesercenti, che tracciano una sorta di mappa del prodotto interno lordo italiano quest'anno, e allora tra le regioni la prima per crescita è il Trentino Alto Adige con più 1,5%, infatti tra le città spicca Bolzano che raggiunge quasi un più 2%, 1,8%. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Restate con noi, tra poco scopriamo ancora qualcosa su questa data particolare. Oggi è l'8/8/2026, sabato 8 agosto. Non è solo la giornata internazionale del gatto, non è solo la giornata del grande esodo estivo da Bollino Nero, e comunque se state viaggiando e incontrate situazioni particolari o difficoltà potete raccontarci tutto se volete al 335-787-1910.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela di Cioffi ad aprire la nostra seconda ora insieme in questa mattinata con Tutti Amano il Weekend su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme dalle 11 alle 13 oggi e anche domani. Intanto proprio in questi minuti sono arrivati i dati di Confesercenti che tracciano una sorta di mappa del prodotto interno lordo italiano quest'anno, e allora tra le regioni la prima per crescita è il Trentino Alto Adige con più 1,5%, infatti tra le città spicca Bolzano che raggiunge quasi un più 2%, 1,8%. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910. Restate con noi, tra poco scopriamo ancora qualcosa su questa data particolare. Oggi è l'8/8/2026, sabato 8 agosto. Non è solo la giornata internazionale del gatto, non è solo la giornata del grande esodo estivo da Bollino Nero, e comunque se state viaggiando e incontrate situazioni particolari o difficoltà potete raccontarci tutto se volete al 335-787-1910.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento.

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!

0: Parlar d'amore, Saif su Radio Latte Miele nella nostra mattinata insieme in questa giornata che è da caldo record, ovviamente, come siamo abituati a sentire in questi giorni. E siccome poco fa abbiamo detto dei dati positivi del prodotto interno lordo del Trentino Alto Adige, parliamo anche della raccolta delle mele, perché la campagna in questa regione copre 2/3 della produzione nazionale, ma la cosa interessante è che quest'anno la campagna di raccolta delle mele è iniziata prima, già ieri, con 5 o 6 giorni di anticipo, proprio per via del gran caldo di questa estate. È stato necessario anticipare il tutto. Coldiretti ricorda che la produzione sarà di 2,2 milioni di tonnellate. Queste le previsioni, sono un po' in calo, meno 2%. E poi, tra l'altro, lunedì invece, quindi dopodomani, si comincerà anche con la vendemmia, la raccolta delle uve per fare il vino. Tradizionalmente la vendemmia si faceva a settembre, settembre il mese della raccolta, però per via dei cambiamenti climatici, riscaldamento globale, di tutte le evoluzioni di questi tempi, la vendemmia è stata anticipata molto, di quasi un mese, e ormai è la normalità farlo così. Arriva il disco weekend di Radio Latte Miele, è una poesia, la poesia di Sal Da Vinci, l'ascoltiamo insieme, vincitore del Festival di Sanremo.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore,

poesia di Sal da Vinci su Radio Latte Miele. Questo 8 agosto è un'altra giornata da ricordare, anche per un'altra ricorrenza, un altro motivo, perché l'8 agosto del 1786, quindi 240 anni fa, nasceva l'alpinismo con una salita indimenticabile al Monte Bianco da parte di due cercatori di cristalli che si chiamavano Jacques Balmat, aveva 24 anni, e poi c'era anche un medico con lui, Michel Gabriel Paccard, 29 anni, molto giovane a sua volta, entrambi di Chamonix. Hanno raggiunto proprio nel tardo pomeriggio di oggi, ma nel 1786, la cima della vetta più alta delle Alpi, quella che tra l'altro segna il confine tra l'Italia e la Francia. Tra l'altro c'era anche un premio in palio, l'aveva messo in palio già dal 1760 uno scienziato che si chiama Horace Benedict de Saussure, che aveva pensato a questa idea anche per normalizzare la montagna, che allora era ancora vista come una meta un po' irraggiungibile, e quindi questo premio aveva un po' stimolato l'impresa di questi due cercatori di cristallo. Poi lo scienziato stesso un anno dopo a sua volta è salito sulla vetta, quindi una data importante insomma per gli amanti della montagna. Oggi, 240 anni fa, nasceva l'alpinismo.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
9: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
10: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
9: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
10: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
9: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11esima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19.30. Non mancare all'11esima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
11: Il Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con una grande voce femminile, quella divina di Patti Pravo con La Bambola del 1968, una canzone che più recentemente è stata cantata anche

Ivan Graziani con Firenze, canzone triste dal 1980 su Radio Latte Miele. E Firenze, tra l'altro, in queste ore, in questi giorni, è al centro anche dell'attualità. Viene descritto come il forno d'Italia, perché il caldo è un tema attualissimo di cui stiamo parlando tanto. E proprio a Firenze si registrano medie record di 45 gradi, delle temperature davvero altissime, tra l'altro anche prolungate nei giorni, perché si va verso il decimo giorno consecutivo.

come sappiamo non si ferma neanche di notte, e fino a martedì a Firenze non darà tregua. Quindi un grande abbraccio ai cittadini di Firenze che stanno soffrendo come e più di noi in questi giorni, questa nuova ennesima ondata di calore che appunto continuerà anche nei prossimi giorni. Noi cosa possiamo fare? Vi possiamo dare un sorriso gratis, quello che canta Gino Paoli nel 1991 nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana.

La voce di Gino Paoli con un sorriso gratis dal 91 su Radio Latte Miele. E così il nostro viaggio nel tempo della musica italiana ci ha dato modo di ricordare ora il grande Gino Paoli, prima Ivan Graziani, e allora ne approfittiamo anche per spendere ancora qualche parola su Francesco Guccini, che si è spento proprio nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Tra l'altro ve l'ho raccontato proprio in onda da questo microfono pochi minuti dopo che si è diffusa la notizia, e sono in corso di svolgimento i suoi funerali per volontà del cantautore e anche della sua famiglia. La cerimonia si svolge a Pavana, che è proprio la sua terra, in forma però strettamente privata. Partecipano soltanto i familiari, le persone più care, gli amici più vicini all'artista. Però per consentire poi ai fan di rendere omaggio a Guccini e alla sua musica, alle sue canzoni, le sue poesie, sarà organizzata successivamente

0: una cerimonia di commemorazione che sarà pubblica e si terrà nel mese di settembre, tutta dedicata a Francesco Guccini.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
4: Centro Carni, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carni, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: A Colli del Tronto, dal 5 al 10 agosto, presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19:30, stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
5: Latte Miele. Mamma mia.

Emma nel 2016, 10 anni fa, ha pubblicato Il Paradiso Non Esiste, l'abbiamo ascoltata su Radio Latte Miele. Ora però Emma, più che cercare un paradiso, cerca l'aurora boreale, in vacanza tra i ghiacciai con la sua amica Elisa, quindi due grandi cantanti italiane in viaggio insieme. È un po' una vacanza anticaldo in Islanda, come la definisce ADN Kronos in queste ore. Quindi Emma ed Elisa fanno parte dei 17,5 milioni di italiani che vanno in vacanza, altri 4,7 milioni, quasi 5 milioni di italiani andranno in vacanza invece a settembre. Sono numeri alti in effetti, però sono comunque di meno in totale rispetto ai 24,2 milioni di persone che trascorreranno queste ferie senza spostarsi, senza andare in vacanza. È la famosa stay vacation, quindi restare e vacanza, l'unione delle due parole in inglese ha creato questa staycation, che significa in sostanza che un italiano su due non va in vacanza, sceglie di restare a casa. I motivi possono essere tanti: la volontà di risparmiare, gli aumenti dei prezzi, gli impegni lavorativi, insomma. Non c'è nessuna vacanza in programma in questa bella stagione, appunto, per un italiano adulto su due. Siamo quasi al 50%. C'è anche un 7%, quasi un 7%, che non rinuncia alla vacanza, semplicemente la farà in un altro periodo dell'anno.

0: 12 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Angelina ha fatto una storia su Instagram, una foto pubblicata proprio tra le sue storie, in cui è tra le vie di Matera, la città dei sassi, e dà proprio appuntamento alla città. Oggi facciamo un party con i suoi concerti. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao da Francesco Carruba, grazie sempre alla nostra regia, il maestro Umberto Cappellato. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910. Intanto, proprio in questa mattinata, l'Italia del nuoto ha conquistato una medaglia d'argento nella staffetta mista 4 per 1,5 km agli europei di nuoto a Parigi, che vi stiamo raccontando in questi giorni, li stiamo vivendo insieme. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria, per noi un bel secondo posto. La staffetta azzurra era formata da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, che ci ha dato tante soddisfazioni in questi giorni, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato tra l'altro nell'ultima e decisiva frazione. Sempre per lo sport, torna anche la MotoGP con il Gran Premio del Regno Unito. C'è stato uno stop di un mese, ora invece inizia la seconda parte del motomondiale. Oggi tocca alle qualifiche e alla gara sprint, siamo a Silverstone. Alex Marquez e Marco Bezzecchi sono stati tra i migliori nelle prime uscite di ieri. Tra poco iniziano appunto le qualifiche e poi nel pomeriggio la gara veloce, quella che si chiama gara sprint. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
2: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free

0: Florida.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21ª edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.
7: Latte e miele.

Bossa Nostra su Radio Latte Miele con Gaia, che stasera si esibisce a Porto San Paolo, Sassari, in Sardegna con il suo tour estivo. Intanto questo sabato 8 agosto, oltre a qualche soddisfazione dagli europei di nuoto, la MotoGP regala qualcosa anche agli appassionati di calcio, perché comunque Juventus-Inter è sempre una bella partita, anche quando si tratta di amichevoli estive è pur sempre il derby d'Italia. Una partita molto sentita dai tifosi anche in piena estate. Si gioca alle 13 italiane, però in Australia, a Perth, è uno degli appuntamenti di questo Summer Tour australiano, davanti a 58.000 spettatori. Giocheranno così le due squadre. Non è la prima volta che Juve e Inter si affrontano proprio l'8 agosto, che è una data un po' atipica, no? Per il calcio, diciamo che siamo nel pieno del calcio estivo. Si ricorda in particolare l'amichevole dell'8 agosto 2003, era un appuntamento fisso in quegli anni, un torneo allo stadio San Nicola di Bari, era un triangolare con partite brevi da 45 minuti che decretavano poi il vincitore. Nel 2003 partecipavano proprio la Juve, l'Inter e la Sampdoria. Nella partita tra Juve e Inter ha vinto la Juve per 2-1, appunto, in soli 45 minuti. Questo racconta un po' anche come cambiano i tempi anche nello sport, anche nel calcio, perché un tempo le amichevoli si facevano in Italia, ora invece si vola fino in Australia per tanti tanti motivi. Arriva a farci ballare il flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele con Gennaro Amatore, in arte Samurai J, lo abbiamo riascoltato insieme. Volevo raccontare anche una storia sportiva particolare, restando nel mondo del calcio. Il protagonista è José Alberto Sebastiani, che è il figlio di Amadeus. Se ne era parlato spesso anche durante le sue edizioni del Festival di Sanremo, perché José aiutava parecchio il papà anche nella scelta delle canzoni, gli dava qualche dritta. Intanto José è cresciuto e sta diventando sempre di più un giovane calciatore che insegue il suo sogno. Lui è un classe 2009 e attualmente è un portiere della Primavera dell'Udinese, quindi anche di una squadra importante. Infatti lui è nato il 19 gennaio del 2009, è arrivato all'Udinese nell'estate del 2024 quando aveva 15 anni e aveva lasciato il settore giovanile dell'Inter proprio per vestire la maglia dell'Under 16 bianconera. Anche Amadeus, un grande tifoso nerazzurro dell'Inter. Allora José a quel punto si è lasciato Milano alle spalle, anche si è allontanato un pochino dalla famiglia diventando più indipendente. A Udine ha affrontato giornate di allenamenti, scuola e calcio tutto insieme. Tutto questo lo ha portato fino alla Primavera dell'Udinese e quest'estate è stato convocato per il ritiro della prima squadra in Austria, quindi a 17 anni è stato aggregato al gruppo dei grandi insieme ad altri giovani del vivaio dell'Udinese e tra fine luglio e inizio agosto ha fatto una bella esperienza di vita. Viene descritto un po' come un giovane Tacconi come portiere, quindi in bocca al lupo, magari un giorno non troppo lontano lo vedremo in Serie A.
1: Tutti amano, wow. Tutti amano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
8: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.
0: Nel nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due amici cantautori. Partiamo con Francesco De Gregori e Rimmel dal 1975. Poi facciamo un tuffo in avanti di 10 anni con Zucchero e la sua canzone.

Allora, la regola è molto semplice: in spiaggia potete portarvi da mangiare quello che volete. Lo diciamo perché, come tutte le estati, anche quest'anno in Italia ci sono state un po' di critiche, polemiche sulle regole e sui divieti che a volte si trovano negli stabilimenti balneari, in particolare il divieto di portare il pranzo al sacco e di mangiare sui lettini sotto l'ombrellone dei lidi. I giornali in effetti hanno raccolto diverse storie, anche cartelli, affissioni con gli avvisi dei gestori degli stabilimenti. Per esempio, in provincia di Bari un cartello diceva di vietare le borse frigo di medio grandi dimensioni e vietava anche questo: sotto l'ombrellone si possono consumare solo piccoli stuzzichini o merende, lasciando intendere che non si possa pranzare. In alcuni casi addirittura ci sarebbero dei controlli da parte dei gestori negli zaini, nelle borse frigo, per consentire oppure negare l'accesso dei clienti ai lettini. In un lido a Vieste in Puglia una famiglia avrebbe addirittura nascosto i panini nelle borse e poi mangiato sulla riva vicino al mare per non infrangere tutte queste regole, insomma. E tra poco vi spiego perché tutto questo non dovrebbe succedere, insomma, perché non c'è nessuna legge che vieti di mangiare, di consumare anche sotto l'ombrellone. Prima ascoltiamo insieme Jovanotti con Per te dal 1999 all'interno del nostro viaggio nel tempo della musica italiana, poi diciamo qualcosa anche su Jovanotti che ha dato il via al suo tour estivo da oggi.

0: per l'estate 2026. Stavamo parlando del dubbio sul divieto o meno di poter mangiare in spiaggia sotto l'ombrellone i propri panini portati da casa. Allora, l'associazione dalla parte del consumatore dice: non esiste nessuna norma nazionale che vieti l'introduzione di alimenti dall'esterno negli stabilimenti balneari. Una cosa molto simile la dice anche l'Unione Nazionale Consumatori, anzi l'ha spiegata più volte anche sui social. In sostanza, gli stabilimenti devono gestire un tratto di spiaggia pubblica proprio come stabilimenti balneari, ma tutto questo non ha a che fare con la ristorazione, quindi si occupano dei ombrelloni, dei lettini, ma la ristorazione resta libera. In sostanza, ci si possiamo portarci i panini da casa. Gli avvisi e i divieti non hanno valore legale.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Spot. Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Margherita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

di memoria dal 2003 su Radio Latte Miele con la voce incredibile di Giorgia, l'abbiamo ascoltata insieme. Allora, io a questo punto vorrei ringraziare gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno ascoltato, ci hanno anche scritto al 335-787-1910, tra i tanti per esempio Rosa di San Mauro Torinese che è in viaggio per la Puglia, quindi è un bel viaggio abbastanza lungo, eh? Quanto sarà Umberto? Un 10-12 ore almeno, insomma senza trovare troppo traffico, perché l'incognita di oggi è proprio quella. Quindi Rosa, buon viaggio a te e a tutti gli ascoltatori che si stanno spostando, ovviamente un abbraccio anche a chi invece si rilassa, resta a casa oppure sta lavorando. Io ringrazio subito anche il maestro in regia Umberto Cappellato, ma tanto ci diamo appuntamento tutti quanti a domani, sempre con Tutti amano il weekend, sempre qui su Radio Latte Miele dalle 10 alle 13. Invece poi vi anticipo già che dalla prossima settimana, dal lunedì al venerdì, ci sentiremo tra le 16 e le 20 e durante il giorno ci saranno Anna Patti e Andrea Dag D'Agostino. Il palinsesto estivo di Latte Miele è sempre aggiornato sui nostri canali, sul nostro sito ufficiale lattemiele.com e anche sui nostri profili. E allora grazie a tutti, vi auguro una buona continuazione in questo sabato 8 agosto 2026.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. In un'epoca in cui tutti cerchiamo di mangiare in modo healthy, quindi sano, spesso facciamo l'errore di concentrarci solo sulle calorie che assumiamo o sui prodotti light. Ma un cibo leggero non è automaticamente un alimento di qualità. Il kiwi è l'esempio perfetto per capire che cosa dovremmo davvero chiedere a quello che portiamo a tavola. Non solo quanta energia ci dà, ma quali sostanze nutritive ci offre. Pensate che questo frutto della natura, pratico e facile da consumare, contiene vitamina C, folato, potassio e fibre. Gli esperti usano una parola precisa per spiegare questo meccanismo: densità nutrizionale. In parole semplici indica la concentrazione di vitamine, minerali e fibre presenti in un alimento in rapporto alle sue calorie e alla porzione. È una vera e propria bussola per orientarci tra mode ed etichette ingannevoli. Molti pasti frettolosi o cibi ultraprocessati ci saziano e ci danno calorie, ma sono vuoti dal punto di vista nutrizionale. È quella che la medicina definisce fame nascosta, la sensazione di essere sazi mentre al nostro corpo mancano i micronutrienti essenziali. La domanda da porsi al supermercato quindi non è soltanto quante calorie ha questo cibo, ma cosa ci offre dal punto di vista nutrizionale. Ed è qui che il kiwi Zespri diventa un alleato concreto. In un unico frutto troviamo quattro elementi fondamentali per il benessere quotidiano: la vitamina C, che sostiene le difese immunitarie, il folato, una vitamina del gruppo B che riduce stanchezza e affaticamento, il potassio, prezioso per la pressione sanguigna, e le fibre, indispensabili per il buon funzionamento dell'intestino. Che si scelga la varietà Sangol Zespri, quella a polpa dorata, più dolce, ricchissima di vitamina C, oppure la varietà Green Zespri, a polpa verde, più fresca e con un apporto di fibra ancora più elevato, l'efficacia non cambia. Le due varietà permettono così di scegliere in base alle proprie preferenze di gusto e consistenza, portando comunque nella giornata vitamina C, folato, potassio e fibre. Possono essere gustate al naturale, a colazione o durante una pausa, oppure aggiunte a yogurt, macedonie, insalate, anche nelle comodissime bowl. La praticità è un aspetto da non sottovalutare, perché un'abitudine alimentare possa durare nel tempo deve essere non soltanto nutrizionalmente valida, ma anche semplice, piacevole e compatibile con i diversi ritmi della giornata. In conclusione possiamo dire che un singolo cibo non può certo risolvere da solo l'intera dieta, ma imparare a scegliere alimenti ad alta densità nutrizionale fa la differenza. Mangiare bene non significa seguire regole rigide, ma fare gesti semplici, gustosi e completi, proprio come mangiare un kiwi Zespri. Grazie per essere stati con noi.
3: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival dal 12 al 16 agosto in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
8: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
9: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata di 4 km circa tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz. Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
6: Latte e miele.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37ª sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche

0: garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi, anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa. A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
2: Latte e miele.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti. In entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampe a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
8: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1985, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1985.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. È in corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di stato maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Spot. Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico.

0: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se bevo lui.
2: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo!

0: A Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
1: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
2: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
1: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
2: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
1: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68. Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
3: Latte e miele. Così.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
7: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
6: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37ª sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
10: Latte e miele.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026 Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre Brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.

stasera. Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te. Ma la curiosità, che non so più cos'è.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo

0: 152 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino, non appena accadrà ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del comitato dei capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17 Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18 Domenico Iannacone. Il 19 Edoardo Prati, Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
4: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: La classifica di Latte e Miele.
3: La classifica di Latte e Miele.
4: L'arrivo del fine settimana vuol dire anche nuova classifica su Radio Latte Miele. Ciao a tutti e buon weekend, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia e a raccontarvi tutto ciò che c'è da sapere sulle 25 canzoni più suonate negli ultimi 7 giorni nella vostra radio preferita, Radio Latte Miele. Un saluto anche a Orazio, ci ho messo una settimana a impararlo ma finalmente ce l'ho fatta, il nome del nostro nuovo regista. In realtà è tutto uno scherzo, noi ci prendiamo in giro perché la prima volta ho sbagliato e da lì è nato questa simpatica gag. Ciao di nuovo, io sono Doug. Allora, abbiamo 25 canzoni da ascoltare una in fila all'altra, ma la settimana scorsa, non so se ve lo ricordate, vi dico io chi c'era nella top 3. Al terzo posto c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, c'era Canto d'Amore al secondo di Angelina Mango e Marco Mengoni, e il primo posto invece era ancora di Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e I The Colors. Saranno rimaste così le cose? Chi può dire? Dobbiamo aspettare la fine di queste 25 canzoni, però iniziamo proprio dalla posizione numero 25. Nuova entrata della scorsa settimana è Safe con Parlar d'amore.

Perde un po' di terreno rispetto alla scorsa settimana. Tuca Macarena di Baby K ne perde 4 e si trova così alla 24esima posizione. Però ciò non importa, rimane una delle canzoni di quest'estate. Anche perché comunque Baby K, zitta zitta quatta quatta, continua a essere una delle tre artiste italiani ad avere a casa un disco di platino. Sono pochissimi, scusate, un disco di diamante. Sono pochissimi ad avere questa certificazione in Italia. Sono solo 3. 2 per la stessa canzone, una è Baby K e l'altra è Giusy Ferreri. E invece il terzo, il più recente, è Lazza, che ha avuto questo riconoscimento grazie al suo album Sirio. Avere il disco di diamante a casa vuol dire essere riusciti a vendere almeno 500.000 copie dello stesso prodotto, quindi un grandissimo risultato. E magari prima o poi ce la farà anche Elettra Lamborghini, anche lei in discesa rispetto a 7 giorni fa. Ne perde solo uno e si trova così alla 22. Bam bam bambina, questa è la classifica di Latte e Miele. Tutta

Irama Cabana su Latte Miele, anche lui continua a frequentare la nostra classifica nonostante la lunga permanenza, già 11 le settimane. Però proprio questo fine luglio, inizio di agosto per Irama significa anche l'inizio di una nuova avventura, cioè quella di X Factor, perché quest'anno sarà lui uno dei giudici insieme a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Proprio in questi giorni stanno registrando le puntate, quelle dedicate alle audizioni, a tutte le ulteriori fasi, e poi a partire dal 10 di settembre si comincerà anche a vederlo in televisione prima poi dell'arrivo dei live invece più avanti nell'autunno. Questa era la posizione numero 22 e tra poco torniamo con la 21.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta ad Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate! A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social streghefolletti_official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
9: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
11: La classifica di Latte Miele.
12: Si riparte con la classifica di Radio Latte Miele. Se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Abbiamo cominciato veramente da poco. Abbiamo sentito solo 4 delle nostre canzoni. Ce ne mancano almeno un'altra ventina buona ed abbondante. Il prossimo artista si trova alla posizione numero 21. Una nuova entrata della scorsa settimana. Nuovo singolo, un ritorno agli inediti dopo ben 6 anni di assenza. Ha già tante canzoni nuove e dovrebbero essere inseriti in un nuovo album in uscita a novembre. Edoardo Bennato.
13: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: più.
1: Si trova alla posizione numero 20 Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che proprio nelle ultime ore ci ha fatto sapere di stare meglio, vista la brutta caduta di cui è stata protagonista neanche qualche settimana fa. Per chi se lo fosse perso, una brutta caduta dal palco, rovinosa, non attesa, inaspettata, e quindi, come spesso accade in questi casi, magari da una piccola disattenzione può nascere anche un infortunio, così come è stato proprio per Noemi. Ha fatto sapere tramite i suoi social che sta meglio, non ha mai perso il buon umore e spera di poter tornare molto presto invece alle attività dal vivo. La salutiamo come sempre, lei è sempre meravigliosa e molto simpatica. L'abbiamo trovata alla posizione numero 20, ora posizione numero 19 per una delle collaborazioni che non ti aspetti di questa estate. Trigno insieme a Dermal Meta, una coppia inedita, la loro canzone insieme si chiama Irrecuperabile. Salve.

Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso alla posizione numero 18 con Hit Parade. E proprio un Hit Parade alla fine è anche questa, no? Tutte le migliori hit di quest'estate 2026, tutte insieme concentrate in una posizione dopo l'altra di questa scalata alla number one. Intanto però c'è il nostro Gianni Morandi che quest'anno fa tanti anniversari. Uno di questi sono i 60 anni da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Quindi era il 1966, si cantava di tutt'altro, ma nel 2026 il clima forse è un pochettino più tranquillo e quindi Gianni si dedica ad altro. Intanto però questa era la posizione numero 18, a tra poco con la 17. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
7: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farma Estetica Simonelli, in piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farma Estetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
9: La classifica di Latte Miele.
10: La classifica di Latte Miele.
11: La classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti ancora una volta e un buon pomeriggio. Se siete arrivati ora, sappiate che non dico che siamo a metà strada, ma ci stiamo un pochettino avvicinando. Già tante canzoni abbiamo sentito, ma ancora tante altre ne abbiamo e stanno per arrivare, come ad esempio quella alla posizione numero 17, una collaborazione anche qui tutta nuova che però dà un nuovo aggiornamento e una nuova veste sonora a un grandissimo successo dei primi anni 2000. L'artista originale è Alex Britti, che collabora in questo caso con Benji e Fede. Alla posizione numero 17 c'è Viva la Va.

0: La classifica di latte miele. Numero 16.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

e Giovanotti DNA alla posizione numero 16 della classifica di Radio Latte Miele. Anche loro continuano ad abitare questo luogo magico delle 25 canzoni più trasmesse sulla nostra radio. Intanto però Giovanotti e Gabri Ponte hanno raccontato in varie occasioni proprio di questa collaborazione del tutto inedita e per molti versi anche inaspettata, anche se negli ultimi anni Giovanotti ci ha abituato a tante collaborazioni con artisti molto più giovani e anche che vengono da ambienti diversi rispetto a quelli del cantautorato. Se pensiamo, l'anno scorso avevamo collaborato con Merck & Cremont, un'altra coppia di DJ e produttori musicali molto importanti in questo momento. Gabri Ponte ha una carriera alle spalle veramente incredibile ed è bello che loro due abbiano iniziato questa piccola collaborazione grazie a questo brano. Era la posizione numero 16 e alla 15 chi c'è? C'è quella che abbiamo definito tante volte come il tormentone che non ti aspetti dell'estate del 2026.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Settembre con due settimane alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte Miele, con questa canzone l'ex vincitore della categoria dei giovani di Sanremo inaugura così anche un nuovo percorso musicale, e con tanta nuova musica che ci farà sentire poi nei prossimi mesi. Questa la posizione numero 14, tra poco arriva anche la numero 13, state lì!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Sole caldo in ulteriore aumento, purtroppo in questo inizio di weekend, il secondo del mese di agosto. Nel corso del pomeriggio il solleone sarà attenuato solo da un aumento dell'instabilità su Alpi Appennini, dove scoppieranno dei temporali in rara estensione verso le prealpi e i vicini fondi valle. Poche variazioni altrove, in serata e nella prossima notte residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi, bel tempo ma molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Spot.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sporbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
2: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
3: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11esima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19.30. Non mancare all'11esima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
5: Latte e miele.

0: fantasia.
1: Giulia, insieme a Biagio Antonacci, alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte Miele, con quella che è una bella collaborazione per Giulia, che si sta facendo veramente conoscere non solo agli artisti più giovani con cui collabora, lui produttore musicale e chitarrista, quindi non mette poi fisicamente la sua voce nei suoi lavori, ma ha bisogno di tanti artisti che vengono e cantano le sue canzoni, come in questo caso Biagio Antonacci. Nel suo ultimo album ha tante collaborazioni giovani con amici come Franco 126, Coez, Bresh e tanti altri, ma anche artisti di rilievo storico per il nostro panorama musicale come Biagio Antonacci, Fabio Concato, Elisa, Emma e tanti tanti altri. Questa era la posizione numero 13, quindi visto che siamo arrivati verso la metà, io direi che ci riascoltiamo tutte in un bel riassuntone le posizioni dalla 25 fino ad ora.
2: Posizione 25.
3: Che bella

0: poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1. La classifica di Latte Miele.
1: La classifica di Latte Miele.
2: Ricomincia la classifica di Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto ad accompagnarvi anche oggi in questo bellissimo viaggio fatto di tanta musica, le 25 canzoni più suonate su Radio Latte Miele. Se la settimana scorsa avevamo una top 3 ben definita con tre protagonisti di quest'estate, come i Pinguini Tattici Nucleari al terzo, Angelina Mango e Marco Mengoni al secondo e Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors al primo, tra poco vedremo come si sarà ricomposta, se si è ricomposta, la nostra top 3. Intanto però ne abbiamo veramente tante. Vi ricordo comunque anche l'appuntamento tutti i sabato e domenica a partire dalle 16. Ci troviamo qui e abbiamo tante cose da fare. Ad esempio come la posizione numero 12. Ripartiamo proprio da lì con Gianna Nannini e Marrakesh. Questa è America Inc.

Achille Lauro è la città degli angeli su Radio Latte Miele, il suo ultimo lavoro, ultimo singolo di quest'estate 2026. Estate 2026 che come sempre è ricchissima di grandi eventi in giro per tutta Italia, come le sagre. Ad esempio a San Vito Romano c'è la festa del ciambelletto e del vino rosso. E voi direte, ma che collegamento c'è con Achille Lauro? Ci andrà a fare un giro? No, in realtà c'è un collegamento, perché ho scoperto che una delle misure per calcolare e capire il vero successo di un artista è la presenza sul territorio italiano di possibili cover band. E proprio alla festa del ciambelletto e del vino rosso di San Vito Romano ci saranno gli Idol, la tribute band di Achille Lauro, che incanteranno e intratterranno il pubblico con i più grandi successi dell'artista romano. Questa è la posizione numero 11, ma entriamo in top 10 con una delle rivelazioni di quest'anno 2026. Samurai J e Flamenco Paranoia. Don't

Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele è in top 10, quindi posizione numero 10. Ce l'ha fatta a conquistarla dopo diverse settimane di permanenza nella nostra classifica. Samurai J ha pubblicato giusto da poco il suo album Amatore, anche quello sta andando veramente molto molto bene, quindi si conferma come una delle sorprese di questo 2026 lanciato dall'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti. Questa era la posizione numero 10, a tra poco per la 9.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
6: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
7: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il villaggio dell'oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social streghefolletti_official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
10: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te. Sto accelerando e adesso ormai.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
13: La classifica di Latte Miele. Siamo entrati ufficialmente nella parte più calda della nostra classifica di Radio Latte Miele. Tutti fine settimana, sabato e domenica, l'appuntamento è qui a partire dalle 16 con le 25 canzoni più trasmesse sulla vostra radio del cuore. Pronti per ripartire? Abbiamo superato la decima posizione e stiamo entrando nella nona. Nona posizione occupata da un artista genovese molto amato dai più giovani e non solo. Ai suoi concerti ci sono presenti tutte le età. Lui è Bresh, da Dio.
14: Sei bello.

Tommaso Paradiso su Latte Miele a agitare Coca-Cola, posizione numero 8 nella classifica di Latte Miele. Tommaso Paradiso, che noi lo immaginiamo come una star, andrà in giro in limousine, attorniato da guardie del corpo e chissà cos'altro, e invece no, durante un'intervista molto recente, parlando proprio di agitare Coca-Cola, canzone in cui cita il tema dei treni e dei pendolari e delle tante persone che si spostano utilizzando questo mezzo, dice: anch'io sono un pendolare, da sempre, io vado in giro in treno. Mi piace prenderlo perché mi fa accorgere di quanti gli imprevisti della vita poi hanno un effetto sulla nostra quotidianità, quindi magari nasce qualcosa di spontaneo, nasce qualcosa di inaspettato anche da banalmente un viaggio in treno. Magari c'è anche un po' di ritardo che fa nascere invece anche un po' di frustrazione, magari proprio da questo possono nascere anche le canzoni. Lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Alla posizione numero 7 invece c'è una canzone stabile, loro stanno lì bene come sono Clara e San Giovanni, e questa è Le ragazze su Latte Miele.

0: Antidroga si ferma alla posizione numero 6 nella corsa di questa settimana alla top 10, alla numero 1 della nostra classifica di Radio Latte Miele. Emma insieme a Fabri Fibra, Emma che proprio negli ultimi giorni ha avuto un bellissimo live all'Arena Flegrea davanti a migliaia di persone. Siamo a Napoli e giustamente, già che ci sei, che fai? Non ti fermi per un po' di vacanza? E così giustamente Emma ha deciso di prolungare il suo soggiorno nella città partenopea. Un po' di foto coi fan, ma anche tanti momenti di svago, qualche gita in barca, una buona pizza e la famosissima limonata a cosce aperte. Non so se la conoscete, ma è una specialità dei borghi napoletani, dove c'è questa bevanda a base di acqua, limone e bicarbonato che va bevuta rapidissimamente, proprio allargando le gambe, sporgendosi un po' in avanti per evitare di infradiciarsi tutti e andare in giro tutti zuppi. Questa è l'avventura di Emma nelle strade di Napoli. L'abbiamo incontrata anche in un'altra avventura, quella di quest'estate con Fabri Fibra e Antidroga, ascoltata alla numero 6. Alla numero 5 invece chi c'è? Ci sono Jovanotti ed Alfa, guadagnano un posto con Buon Vento.
1: Era un po' di t-

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento alla posizione numero 5 guadagnano un posto rispetto alla scorsa settimana con una canzone in cui sì c'è tanto mare ma ci sono anche dei riferimenti a un notissimo cartone animato e cioè One Piece, saga lunghissima che va avanti da più di 20 anni in cui non so se l'avete sentito, sicuramente nella canzone c'è, si parla di questo elefante che non sta mai fermo e si muove, ecco questo elefante è presente in One Piece, in questo cartone animato c'è proprio un intero paese che si sviluppa sul dorso di un elefante e l'elefante vaga per i mari in questo modo qua, proprio come raccontano Giovanotti ed Alfa in questa canzone che abbiamo ritrovato alla posizione numero 5, a tra poco per la numero 4.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
6: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
6: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
9: Dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità ogni sera. Musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme.
10: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Latte miele.
13: In mezzo a una città che russa, una città parcheggio, troppa...
14: La classifica di Latte Miele.
15: Numero 4.

non riesce a sfondare il muro del podio. Gaia con Bossa Nostra, che troviamo stabile al quarto posto nella classifica di Radio Latte Miele. E anche Gaia, come tanti suoi colleghi, protagonista dell'estate 2026, con un bel tour che la sta portando veramente in tutta Italia. Solo quest'estate di date ne ha fatte veramente tantissime, ma io vi dico le prossime tre, così se volete andarla a vedere ci fate in tempo. 15 di agosto sarà a Tortoreto Lido, siamo in provincia di Teramo, il 18 di agosto a Marina di Pisa e il 20 di agosto invece un'altra bella data in un festival a Barberino del Mugello in Emilia Romagna. Queste sono le prossime tre date di Gaia, che abbiamo appena trovato con Bossa Nostra al quarto posto, e quindi apriamo la porticina della top 3 e lo facciamo con una canzone che perde solo una posizione rispetto a 7 giorni fa. Era la seconda e adesso invece è al terzo. Angelina Mango e Marco Mengoni, questa è Canto d'Amore. Sentissi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si ferma così al gradino più basso del podio la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Angelina, anche lei protagonista di quest'estate con un bel tour che la vede tra i tanti suoi colleghi in giro per tutta Italia, e man mano che Angelina fa le sue date, piano piano snocciola e svela delle novità sul suo prossimo album, perché continua a fare degli inediti, canzoni che non ha mai sentito nessuno e che sono presenti però nella scaletta del tour. Nina canta nei teatri d'estate, ad esempio proprio ultimamente ha svelato un nuovo inedito che farà parte, immagino, di un futuro album. Fuori dall'area fumatori, questo è il titolo della canzone di Angelina Mango che ha fatto sentire ai presenti. Noi però continuiamo a sentire Canto d'amore, che abbiamo trovato al terzo posto. Al secondo quindi ne guadagna uno e si mette lì in attesa di riuscire a conquistare anche la prima posizione l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, in classifica da 10 settimane. Questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: I pinguini tattici nucleari si devono accontentare questa settimana della seconda posizione nella classifica di Radio Latte Miele, anche loro impegnati nel tour estivo, con un tour però molto più importante previsto per l'anno prossimo, quello negli stadi. E vista la grandissima richiesta dei fan, Riccardo e compagni hanno deciso di cercare di accontentare il più possibile i tanti che sono rimasti senza biglietto, annunciando 3 nuove date: la prima a Torino il 13 giugno, a Milano il 18 giugno e a Napoli il 28 giugno, chiaramente 2027. Queste sono le 3 nuove date appena annunciate dei Pinguini Tattici Nucleari. Se volete i biglietti, fatelo subito, perché sapete come vanno a finire queste cose, lo diciamo anche molto spesso. E allora, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 1. La sentiremo tra poco, prima però c'è una cosa importante: il riepilogo di tutto ciò che è successo finora.
1: Posizione 12. Fammi l'amore, è forte, sempre più forte, come fosse l'America. 11.

E queste erano tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra, musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
10: Latte e miele. Back home.

0: La classifica di Latte Miele.
1: Siamo arrivati al momento più atteso da tutti, cioè quello di scoprire qual è la numero uno questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Ce ne manca una sola, quindi io già vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, sabato e domenica in replica, sempre a partire dalle 16, con la classifica di Radio Latte Miele. E quindi la posizione numero uno, alla fine, qual è? Un po' già lo sappiamo, ce lo aspettiamo. È la canzone dell'estate 2026 per Radio Latte Miele. Merck & Cremont è insieme a Serena Brancale con i The Color. Non si schiodano dalla numero 1 con Partenope.

alla fine rimangono lì saldamente da più di due settimane. Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors era Partenope, posizione numero uno nella classifica di Radio Latte Miele. Ricapitolando un po', oltre alla posizione numero uno, alla seconda abbiamo ritrovato e risentito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e alla posizione numero tre invece Canto d'Amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Rimarrà così tra sette giorni? Io non posso dirvelo perché non lo so. Ci risentiamo tra una settimana con una nuovo aggiornamento della classifica di Latte Miele. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it. Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia se beve lui.
4: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sfornatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
8: Latte e miele.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
4: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacie e Farmaestetica Simonelli, in piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
5: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
6: Latte e miele.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1987. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1987.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il sapore del mare.
1: Il ritmo dell'estate.
0: Il ritmo dell'estate.
1: Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i

0: 9 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Spot. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano al Benedetto Brodetto Festival. Dal 12 al 16 agosto, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del mare Adriatico. Protagonista è il celebre brodetto alla San Benedettese. 5 giorni tra degustazioni, cultura marinara, racconti di pesca, musica e convivialità. Latte Miele e Lamantino Brothers vi invitano a scoprire il gusto autentico di una storia che profuma di mare.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa. Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo ristorante Belvedere, provinciale Venarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83. O al 393 77 27 413.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

0: passo il tempo di un fiore.
1: Diciotto e cinquantotto.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Dizzy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini ad Ancarano.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionista.

0: Vigilia di Ferragosto e Ferragosto all'albergo Ristorante Belvedere. Venerdì 14 dalle ore 11 aperitivo in piscina, spritz, olive, arrosticini e tanto altro. Sabato 15 pranzo di Ferragosto con menù a base di carne e la possibilità di trascorrere l'intera giornata in piscina. Vi aspettiamo all'albergo Ristorante Belvedere, provinciale Benarottese, Castel San Pietro di Palmiano. Gradite prenotazioni allo 0736 36 26 83 o al 393 77 27 413.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
2: E la chiamano estate, questa estate senza te.
3: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Da grande voglio guidare in autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13esima edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. 3 giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _ official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: 1988. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1988.
3: E adesso

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Nel cuore di Appignano del Tronto torna una festa che profuma di tradizione, fede e convivialità. Dall'11 al 16 agosto nella chiesa di Piano Santo si celebra la festa della Madonna Assunta in Cielo. Ogni sera stand gastronomici con i sapori tipici della nostra terra. Musica dal vivo, intrattenimento, pesca di beneficenza e domenica 16 agosto il suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici. L'associazione culturale Amici della Madonna Assunta vi aspetta da Appignano del Tronto per vivere insieme giorni di festa, amicizia e tradizione. Non mancate!
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci.

0: da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
3: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Torna a Montalto delle Marche la notte delle streghe e dei folletti, dove le fiabe prendono vita. Tre giorni di magia, 12, 13 e 14 agosto. Giochi, spettacoli, fiabe, buon cibo e tanto divertimento. Il paese incantato ti aspetta. Programma completo sui canali social Streghe Folletti _official e sul sito lanottedellestreghedeifolletti.com.

0: 19:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo della tua mente che non si cancella. Probabile che in famiglia e in coppia serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, sei al centro dell'attenzione, le occasioni non mancano. Il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità. Voglia di cambiamento, il lavoro cresce, ma c'è spazio anche per i sentimenti. Anzi, sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti. Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Semmai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo. Anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa. Gli affetti meritano più attenzione e settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, ma costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole c'è più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato al rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza. L'amore torna in primo piano e offre buone occasioni di riavvicinamento. Per i cuori solitari questa è una domenica che fa la differenza. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
1: Spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Spot. Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
5: A San Benedetto del Tronto nasce il Teatro della Stoppia. Un campo diventa teatro, un tramonto diventa spettacolo. Dal 17 al 19 agosto, un'esperienza pensata per valorizzare la bellezza e l'identità del territorio. Ingresso gratuito. Lunedì 17, Stefano Massini, noto drammaturgo, guida il pubblico in un viaggio ironico e profondo alla scoperta della forza e della fragilità dell'animo. Il 18, Domenico Iannacone. Il 19, Edoardo Prati. Teatro della Stoppia, Fosso dei Galli, San Benedetto del Tronto.
6: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo

0: 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19.30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social. Associazione Faraone Insieme.
3: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: Bentrovati dallo stadio del Duca ad Ascoli Piceno, turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa, Ascoli contro Potenza, Radio Cronaca di Latte Miele. Il saluto vi giunge da Alberto Crementi,
1: Edoardo Ciriaci, bentrovati.
0: E come al solito in regia Eugenio Gaspari, un saluto anche a lui. Siamo pronti per la nuova stagione? Non lo so se siamo pronti o no. Lo stadio è quasi pronto, la curva sud si presenta con un magnifico aspetto e il disegno che vedremo poco, anzi non vedremo mai durante il campionato, visto che sarà sempre piena tutta di abbonati, quindi il disegno composto dai seggiolini, ossia le righe verticali bianconeri e la torre, simbolo del gonfalone del comune di Ascoli e anche dello stemma del Picchio dell'Ascoli, e saranno accompagnamento in queste prime giornate. Intanto però in campo va l'Ascoli Calcio 1898. Il turno di Coppa Italia Frecciarossa è secco, si gioca oggi in casa contro il Cosenza, il Potenza, neanche a farla apposta la squadra che abbiamo incontrato nei playoff, e che probabilmente nei playoff, sembra strano da dire, è quella che ci ha messo un po' più in difficoltà nel primo turno, quando siamo entrati noi in gioco in questa competizione strana e malefica che quest'anno però ci ha riservato una grandissima gioia. Io do intanto la parola a Edoardo Ciriaci, così avrete il piacere di ascoltare il suo saluto e anche una minima presentazione di questa partita. Edoardo, a te.
1: L'Ascoli lo conosciamo dal punto di vista tattico, pochi cambi, Milanese al posto di Alagna, sapete perché purtroppo, Acampora al suo posto in linea mediana insieme a Damiani, che però è convocato, tutti a disposizione oggi per Mister Tomei, con l'Ascoli che deve fare una prestazione di carattere qui in casa.
0: E purtroppo invece alla prima azione in attacco del Potenza l'Ascoli ha preso il gol, subito un gol al secondo minuto di gioco, quando il disimpegno, il tentativo di Acampora di tagliare il campo da destra verso sinistra è stato intercettato, è uno dei rischi più grandi che si corrono nel tagliare il campo in orizzontale. Dalla parte opposta il Potenza ha recuperato il pallone e in area si è trovato Selleri libero di poter colpire a due passi da Vitale e mettere nel sacco. Non si comincia benissimo, ma almeno si comincia a fare sul serio, Edoardo.
1: Sapevamo che comunque il Potenza sarebbe arrivato con il giusto atteggiamento, lo avevamo detto, squadra che ci ha messo in difficoltà, che ci conosce, che ha preparato la partita. Quello che temo io è che l'infortunio di Alagna abbia messo un po' di blocchi, soprattutto a livello mentale della squadra. Questo non vuol dire che non li vedremo impegnarsi oggi, però bisogna lavorare soprattutto dal punto di vista mentale, una brutta disattenzione della difesa, non bisogna assolutamente commettere questi errori. È vero che c'è tempo per lavorarci, ma neanche partire così.
0: Riprendiamo il discorso dove lo avevi interrotto, perché non abbiamo fatto in tempo neanche a dare le formazioni e lo faremo.
1: Ma dicevo, il Potenza che sembra posizionarsi con un 4-4-2, poi molto che varia molto, l'Ascoli che recupera palla.
0: Attenzione, Ascoli solo davanti al portiere, va a sbagliare un'occasione d'oro. Duffizzi liberato da un gran colpo di tacco di Chakir all'interno dell'area. L'errore è da matita blu, errore gravissimo questo.
1: Sì, però guardavo il quarto il guardaline per capire se ci fosse posizione regolare, ma sembrava assolutamente di no, con qualche protesta del Potenza per un fallo, ma l'Ascoli che insomma reagisce bene al gol subito e cerca di spingere subito sulla destra con Silipo, sappiamo, tra i più pericolosi.
0: Silipo adesso prova a mettere una palla in mezzo, ma prima naturalmente deve dribblare un paio di giocatori. Lo scambio al limite dell'area, attenzione, siamo ancora vicino all'area di rigore, ancora Silipo, destro, sinistro, cross in mezzo, esce un po' alla disperata Cucchietti, il portiere del Potenza, che butta la palla fuori dall'area, poi c'è un fallo su Ghiebre che l'arbitro non rileva, allora Ghiebre si rialza, recupera il pallone, una conclusione poi sballata completamente il tiro da pochi metri all'interno dell'area, e siamo ancora qui a guardarci un attimo nella disposizione in campo delle squadre, perché L'Ascoli è partito sì con l'acceleratore premuto, ma dopo aver subito il gol in pratica non ha avuto il tempo di respirare. Quello che mi è dispiaciuto è che intanto l'errore è arrivato dalla fascia destra, nonostante il gol poi non sia arrivato da lì, ma l'errore è arrivato dalla fascia destra. Io a Lagna che fa un cambio gioco del genere come quello che ha fatto a Campora non l'ho mai visto sinceramente. A Campora l'ha presa forse un po' sotto gamba, ma non vorrei che ecco adesso la situazione diventasse esagerata, anche perché lui era sceso a fare il regista, non è lui che sostituisce nel ruolo sulla destra in questa partita a Lagna, quindi l'errore è stato fatto perché c'è Milanese qui sulla destra, però l'errore è stato fatto forse con un po' troppa leggerezza. Andiamo avanti.
1: Ma soprattutto, come ha detto il mister, a Campora insieme anche ad Oliveri, che giocherà magari nel secondo tempo, sono giocatori che stanno svolgendo un percorso di recupero soprattutto fisico, e quindi gli manca minutaggio, gli manca proprio il ritmo partita, e lo si vede con scelte come queste, che poi per carità non devono essere subito giustificazioni per condannare un giocatore che ha le primissime armi e che comunque in queste prime uscite ha dimostrato di avere qualità, andando a ricoprire una mattonella piuttosto pesante che era quella coperta da Andoi, quindi deve dare una mano, lo farà con il tempo, e queste partite servono anche a questo.
0: Ma in realtà a Campora lo vedo partire molto molto dietro, quindi potrebbe essere lui allora il sostituto qui sulla destra, come dicevamo prima. Cosa pensi?
1: Adesso lo vedo molto bloccato anche io, sì. Beh, chiaramente diciamo che sacrificare
0: Milanese.
1: Sì, però sacrificare Milanese al ruolo di terzino, soprattutto quando sei sotto nel punteggio, significa privarti di un uomo che a livello realizzativo, insomma, l'anno scorso qualche golletto importante lo ha fatto. Poi è vero che i terzini di Tomei, oggi Agostinone perché il mister è squalificato, non devono mai restare fermi ma essere sempre i primi da cui la palla deve passare per far partire l'azione. Infatti non si vede una grande differenza con e senza Alagno, o meglio dal punto di vista tattico comunque si cerca tanto Milanese per far partire l'azione e poi andare sull'esterno.
0: Intanto Duffizzi parte da sinistra come un treno, viene trattenuto alle spalle, chiede il cartellino giallo per chi che lo ha trattenuto dopo essere stato superato. Ci stava tutto, ma siamo forse in precampionato anche per gli arbitri. Il direttore di gara è Sacchi, gli assistenti sono Di Carlo e Bosco, il quarto ufficiale è Ursini. L'Ascoli all'ottavo minuto che inizia adesso ha messo giù la palla e senza troppe chiacchiere è andato a partire velocemente per superare la metà campo. Poi c'è stata un'incertezza fra Corradini e ancora a Campora, si sono rubati la palla vicendevolmente e il Potenza si presenta solo davanti al portiere ancora una volta con Selleri, molto ficcante diciamo così. Questo 2003 che punta direttamente la porta, è stato bravo Nicoletti a chiudergli però l'ultimo corridoio rimasto per cercare di concludere alle spalle di Vitale, e quindi palla per l'Ascoli, un lancio lungo ancora sulla sinistra, ancora Duffizzi che deve riscattare la prima azione sbagliata della partita, il cross un po' all'indietro di Duffizzi, pur se all'interno dell'area non c'era nessuno a raccogliere il suo passaggio. La formazione ve la diciamo, dai. Vitale in porta, Ghiebre a sinistra e Milanese a destra, Nicoletti e Curado i due difensori centrali, Duffizzi, Perciun e Silipo, e Chakir è l'unica punta come al solito. Ultimamente in tutto il precampionato Chakir è sempre stato preferito a Gori. Edoardo, un indizio o così?
1: No, diciamo anche una scelta obbligata, perché Gori non è stato benissimo, è rientrato adesso da un virus gastrointestinale, è a disposizione, il mister ieri ha detto che giocherà perché comunque c'è sempre bisogno di uno come Gori, che a sua volta ha necessità di assaggiare il campo, di sentirsi parte del gruppo. È una comunque notizia quella di Chakir, sappiamo quanto il mister ci punti e quanto stia comunque facendo bene in questo inizio di stagione.
0: Intanto parte Corradini, cerca lui di trovare un corridoio, apre poi per Silipo sulla destra, l'uno contro uno solito di Silipo che non viene raddoppiato, allora mette la palla però troppo troppo forte sul secondo palo, inutile il tentativo di volo anche in questo caso di Duffizzi a chiudere sul secondo palo, cenno d'intesa fra i due, certamente il cross era improponibile per chiunque e quindi la palla è finita in fallo di fondo. Il Potenza si presenta al Del Duca allenato da Ivan Tisci, l'ex allenatore del Pineto, con Cucchietti in porta, Kirwan a destra, Burra a sinistra, Lo Iacono e Russo difensori centrali nella difesa a 4, De Marco, Felipe e Castorani a centrocampo, Castorani un ex bianconero, Dauria, Selleri e Petrungaro in attacco, quindi un 4-3-3, anche se, come ha detto Edoardo poco fa, c'ha le parvenze di un 4-4-2, insomma.
1: Sì, quando non ha palla a me sembra più un 4-4-2.
0: E le varie panchine, i vari giocatori in panchina, nell'Ascoli diamo un elenco veloce: c'è Dente col numero 12 e Crespi col numero 45 che sono i portieri, poi Damiani, Oliveri, Russo, Diamanti, Lo Scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Gori, Bolsius appena arrivato dal Perugia e Caucci dall'altra parte, il Potenza con in panchina Franchi, Gironi, Verza, Mazzeo, Gorga, Manfredonia, Bando, ex anche lui lo ricorderete sicuramente, Giannini, Ghisolfi, Paolino e Ajapong, altro ex, tre in tutto nelle file potentine in questa partita al Del Duca, che è giunta all'undicesimo minuto di gioco e vede il Potenza in vantaggio dopo il gol di Selleri al secondo minuto nella prima azione vera della partita, lasciato colpevolmente solo a pochi passi da Vitale, che non ha potuto fare altro che raccogliere la palla in fondo al sacco. Vai Edoardo.
1: Due riflessioni che facevo, che sarebbe magari da chiedere al mister: come si lavora sullo switch che la squadra deve fare quando si passa da un'amichevole nel quale l'attenzione è data più allo sciogliere le gambe, aumentare i minuti, a una partita in cui non dico che vincere diventa un obbligo, però devi sicuramente dare qualcosa di più, far rivedere la qualità che si era vista l'anno scorso. E
0: sai
1: poi
0: come ti risponderebbe? Ti rispondo io. Ti risponderebbe: si switcha come ha fatto il Potenza.
1: Ah certo, sì sì, su questo sono d'accordo. E l'altra, prime giocate Rizzo-Pignane di Verciun, sì, che si abbassa a prendere il pallone, tanto si fa vedere molto il numero 11 al centro del gioco da subito, vuole chiaramente dimostrare di essere arrivato e rispettare le aspettative.
0: Sì, ha disputato un buon precampionato, è sicuramente uno dei nomi, forse il nome che è piaciuto di più, non sono nemmeno tantissimi i nomi nuovi, però intanto calcio di punizione per il Potenza dal limite dell'area, il fallo piuttosto ingenuo e anche facile da individuare per l'arbitro, commesso da Simone Luffizzi, una punizione molto interessante che viene battuta guardando la porta sulla destra, quindi verso la tribuna Mazzone, ma siamo a meno di 20 metri dalla porta difesa da Vitale e il Potenza è in vantaggio. È una partita nella quale, come detto, in panchina c'è Agostinone, perché in Coppa Italia si era fatto squalificare il mister Tomei, quindi deve scontare questa squalifica in questa nuova stagione. Allontana addirittura di un paio di metri la palla il giocatore Felipe, hai notato che ha tirato indietro, sì, il pallone di 2-3 metri, perché quando è troppo vicino è quasi come troppo lontano, è scomodo, non ha tempo di scendere la palla, quindi vedremo chi batterà comunque questo calcio di punizione. L'arbitro ha fischiato, va con il sinistro dritto sulla barriera il giocatore del Potenza, poi si rubano la palla Dauria e Castorani, Dauria poi la rimette in mezzo, il cross ribattuto da Nicoletti per il primo calcio d'angolo dell'incontro a favore del Potenza in questo primo tempo. 1-0 il risultato, ricordiamolo, per la squadra lucana, il gol al secondo minuto di Selleri. Va a battere il corner ancora Felipe, che è un giocatore, Felipe Nascimento Lucas, che è stato anche avvicinato all'Ascoli in questo calcio mercato estivo. Magari ne parleremo dopo con Edoardo Ciriaci, quando ci sarà il cooling break, che immagino sarà obbligatorio. Mica perché fa troppo caldo, anzi oggi c'è stato un bel acquazzone pomeridiano che ha rinfrescato tutta l'aria, ma semplicemente perché se è previsto si fa, visto che siamo ad agosto. Palla sulla sinistra per il Potenza, che ha rubato la sfera al limite dell'area, riprova ora con Petrungaro a rimettere il pallone in mezzo, la formazione lucana ce l'ha.

0: Quindi un saluto anche da parte nostra per questo tifoso bianconero. Rimessa in gioco per il Potenza, siamo al 15° minuto, appena iniziato. La rimessa è effettuata con molta calma dai giocatori del Potenza, ma Ghiebre capisce tutto e con un imperioso anticipo porta la palla al di qua della metà campo servendo Siripo, poi taglia il campo come suo solito il giocatore di colore che arriva al limite dell'area, la va a riprendere dopo che era stata persa dai suoi compagni, non riesce però a lanciare Duffizzi sulla verticale a sinistra, la palla all'indietro per Corradini, lo scambio con Campora che sbaglia ancora. Piuttosto impreciso, Campora già tre errori di fila con il pallone tra i piedi e addirittura è riuscito a lanciare il contropiede del Potenza. Poi c'è stato un fallo al limite dell'area e l'arbitro addirittura ammonisce Nicoletti o Curado?
1: Curado, curado.
0: Curado, mi sembrava infatti che fosse stato lui, stava per entrare in area Petrungaro, un po' in ritardo in questa chiusura, tutta la difesa bianconera, Edoardo.
2: Loro bravi in contropiede, molto veloci, poi lo fanno per vie centrali, anche cercando troppo l'esterno, aspettano l'ultimo minuto proprio che si liberi il compagno, però cercano di sfondare. Noi in difficoltà proprio in marcatura, non riusciamo a prendere i tempi giusti, diciamo che poi il gol è nato su una situazione simile, queste palle vaganti, non lo so, prime partite sono sempre le più difficili da questo punto di vista.
0: E che ho visto Corradini scambiare animose opinioni con Agostinone in panchina, indicava con le braccia, sai, quei movimenti quando
1: Sì.
0: uno dice destra, sinistra, si saranno detti qualcosa perché le incomprensioni con Acampora devono essere al più presto affinate, naturalmente. Però ecco, ripeto, tre errori di fila del nuovo acquisto significa che i meccanismi sono tutti da costruire, non da oliare, mentre con gli altri ovviamente il discorso è ben diverso. Punizione per il Potenza, questa volta per vie centrali ci prova Dauria, siamo dai 22-23 metri, bella la punizione, peccato che si abbassi molto tardi, era forte e centrale il tiro di piatto a giro, però non ha nemmeno alzato lo sguardo vitale, ha battezzato la palla fuori e fuori è finita. Si riprende con la rimessa dal fondo per l'Ascoli, inizia ora il 20° minuto, 0-1, secondo minuto Selleri, Potenza in vantaggio. Ascoli che ora altro errore di Acampora, errore no, però un passaggio all'indietro di quelli che più avventati non si può, con due giocatori del Potenza in pressing, penso che si saranno rizzati tutti i peli delle braccia di Vitale quando ha visto il passaggio all'indietro. Fortunatamente non è stato esattamente un
1: No.
0: non è stato esattamente un diciamo una giocata delle migliori. Intanto Chakir sulla corsa ha trattenuto vistosamente il centrale russo che lo aveva preso d'anticipo, ha provato con un tocchetto a fargli perdere l'equilibrio, ce l'ha fatta, però l'arbitro in corsa ha visto il braccio di Chakir allungarsi, altrimenti poi il numero 9 bianconero sarebbe arrivato solo davanti al portiere Cucchetti. Rimessa in gioco per il Potenza che ha battuto il calcio di punizione, palla già ribattuta. Siamo proprio a cavallo della linea mediana del campo. Rimessa effettuata da Russo. Il tentativo di passarla ad Auria, che è un po' il regista, no, di questa squadra, e quindi cerca lui le idee che a volte mancano alla formazione potentina. Se ne va De Marco e la cross in mezzo, una respinta della difesa. Ascoli che ha concesso già tante chance agli avversari. Acampora esce, palla al piede, ma la butta in fallo laterale d'esterno. Anche qui molto poca precisione. Nel gioco di Tomei siamo abituati ad avere queste uscite sempre millimetriche. E un passaggio d'esterno che va direttamente in fallo laterale va limato sicuramente.
2: Diciamo che rispetto allo scorso campionato mi sembra un Ascoli che cerca più la profondità che il gioco, che la qualità. Di solito l'Ascoli faceva tanti passaggi, usciva come in questa azione, e invece cerchiamo tanto il lancio lungo.
0: Duffizzi protesta perché ha subito un altro fallo da Kirwan che lo segue come un'ombra. Esattamente, giocherebbe sulla destra come esterno difensivo Kirwan, ma ha seguito Duffizzi, pensate, vicino alla panchina di Agostinone, quindi totalmente dalla parte opposta del campo e addirittura in zona quasi difensiva dell'Ascoli.

0: quindi avrà una disposizione tattica ben precisa di non mollare per neanche un secondo il nostro bomber. Ascoli comunque flemmatico, non si è fatto prendere dalla foga di dover rimontare, anche perché comunque oggi è una partita secca, no Edoardo?
1: Sì, sì, in caso di parità nei tempi regolamentari, calci di rigore, e quindi l'Ascoli vuole gestire, perché comunque tempo ce n'è, siamo al 20° del primo tempo.
0: Lancio in verticale per Milanese, che sorprende la difesa alle spalle, arriva all'interno dell'area, conclusione in rete! Ha segnato Tommaso Milanese, che riesce a mettere la palla in porta nonostante il cambio ruolo e nonostante non sia subentrato. Incredibile, Tommaso Milanese ha trovato la via dell'oro, non la via del gol. Un giocatore che non aveva mai fatto più di un gol in campionato, l'anno scorso è andato in doppia cifra, e quest'anno è il primo gol bianconero firmato Tommaso Milanese.
1: Sempre lui, l'avevo detto, un giocatore importante, perché ti può dare delle diverse soluzioni, soprattutto in fase offensiva. Era un po' uno spreco tenerlo bloccato lì in difesa, e l'Ascoli cerca adesso di rimettere le cose in chiaro, lo fa con la sua qualità. L'ho detto, vedevo troppi lanci lunghi e pochi giochi, pochi passaggi, lo ha fatto e ha trovato la vera.
0: Questo sì è uno dei classici gol dell'Ascoli, perché poi Milanese ha sorpreso la difesa alle spalle e non è riuscito più a recuperare il centrocampo lucano, quando Milanese è arrivato al limite dell'area e ha protetto benissimo la palla con il corpo ed è riuscito all'interno dell'area piccola a mettere una palla in diagonale forte e alta al punto giusto, laddove Cucchietti non ha potuto arrivare. 1-1 quindi, ristabilita la parità qui al Del Duca. Avevamo appena detto che non c'era fretta, che l'Ascoli non si era fatto prendere dalla frenesia del risultato e si è mantenuto con una certa coerenza, anche se devo dire che il Potenza il vantaggio alla fine lo aveva ampiamente meritato, perché era stata probabilmente la squadra che si era distinta di più in zona offensiva. Ora prova ancora a crossare D'Auria in mezzo all'area, libera la difesa bianconera. Ricordo anche che nell'Ascoli c'è stato già un ammonito, che è il capitano Marco Scurado, quindi la partita vera ha già trovato due marcatori diversi e il risultato di 1-1 quando siamo al 23° minuto. È anche giusto che il pubblico si diverta un po' in queste partite.
1: Sì, sì, ma diciamo che comunque il gol del pareggio dell'Ascoli nasce dal giusto atteggiamento, ma soprattutto da quello del Potenza, che nonostante il gol del vantaggio si era buttata in avanti e cercava di spingere.
0: Intanto Duffizzi perde la palla nel momento topico dell'azione, quando Ghiebre l'aveva lanciato benissimo, cerca Perciuna al limite dell'area, il passaggio all'indietro non si capisce con Corradini e la palla rimane lì a disposizione della difesa del Potenza, che la respinge, se ne impossessa Milanese, che va su Nicoletti, da Nicoletti sulla sinistra per Ghiebre, il tocco ancora per Duffizzi, che deve andare a cercare la sua mattonella per iniziare l'azione. Di fianco a lui, come al solito, il fedele scudiero della sinistra, che è Ghiebre. Poi a campo, la supera la metà campo, arriva al limite dell'area, serve Silipo, l'uno contro uno di Silipo non c'è, perché Acampora ha coperto la sua zona di dribbling trascinando con sé un uomo in marcatura. L'errore in verticale adesso di Perciun, recupera però palla a Corradini, Corradini ha spazio per Ghiebre, Ghiebre trova spazio sulla tre quarti, prova a mettere il cross, invece no, lascia di nuovo a Corradini, Corradini palla su sinistra, conclusione, deviazione e parata di Cucchietti. Ci ha provato Corradini dal limite dell'area. Tisci ha visto a Pineto Corradini segnare uno dei più bei gol della stagione bianconera, no Edoardo?
1: Partita in cui era baciato da Dio, diciamo, Corradini, soprannominato Alberto Tomba, perché fece un dribbling pazzesco.
0: Più di un dribbling.
1: Sì, esatto.
0: Quell'azione, due gol. Quell'azione quell'azione in particolare, quella che dico io, che con il tocco di suolo eccetera ne fece fuori tre ed entrò in area come si dice in questi casi una lama calda nel burro, incredibile come con quanta tecnica era riuscito e poi è arrivato all'interno dell'area a mettere all'incrocio dei pali, un gol bellissimo, uno dei più belli, uno della top 5 mia personale di questa stagione. E dicevo, Tisci lo ha visto segnare, però fu una partita nella quale comunque, a parte che ne fece un altro, ma poi era una partita molto importante per l'ASC, quella di Pineto, e fu una prima presa di coscienza della nostra forza potenziale, di una squadra che si stava solo in quel momento cominciando a rendere conto delle proprie potenzialità. Lancio in verticale ora della Potenza che cerca Petrungaro, che viene bloccato, palla in fallo laterale.
1: Anche perché, tornando sul discorso Corradini, secondo me si parla sempre troppo poco di lui. Chiaro, quando hai vicino uno come Damiani, che è un signore, un professore del centrocampo, tra l'altro Damiani ha rinnovato dopo mesi di corteggiamento, diciamo così, ottima notizia. È difficile, no, riuscire ad emergere, ma lo sta facendo, ma lo si vede anche con il linguaggio del corpo. Oggi proprio è lui che tiene un po' tutti i ragazzi, guida i movimenti, chiama il pallone, sta facendo una grande partita, anche se fin qui per me il migliore è Ghiebre. Conferma veramente il salto di qualità che ha iniziato l'anno scorso e che sta continuando.
0: Intanto colpo alla schiena subito da Duffizzi, che ha già subito almeno tre falli seri in questa partita. Si è lamentato fin dal primo, ma l'arbitro non ha voluto sentire ragioni. Fino a questo momento il cartellino giallo lo ha riservato solo al capitano bianconero per un fallo che poteva essere da ammonizione, però almeno uno dei tre subito da Duffizzi lo era altrettanto. Comunque sono presenti anche un buon numero di tifosi giunti dalla Basilicata, Edoardo.
1: 252, vado a memoria, dovremmo essere più o meno comunque sopra i 200, tifoseria che aveva colpito.
0: 231.
1: Ah, che mi ricordavo un po' di più. Tifoseria che aveva colpito ai playoff per l'atteggiamento, come poi tutta la squadra, no? Ricordiamo quella bellissima lettera che scrissero e che lasciarono appesa alla porta dello spogliatoio. Curado rischia per andare da Nicoletti.
0: Intanto ci proviamo di nuovo sulla sinistra con Ghiebre, che però si porta la palla in fallo laterale sotto la tribuna Mazzone. Il risultato è di 1-1 qui al Del Duca. Stiamo trasmettendo la radiocronaca della partita inaugurale della stagione bianconera. Per quanto riguarda le partite ufficiali, è la Coppa Italia, è il turno preliminare, quindi si affrontano la squadra che ha vinto i playoff di Serie C contro il Potenza, che è una delle squadre che comunque la squadra aveva appena affrontato nei playoff, esattamente nel primo turno. Ora c'è un altro fallo subito da Milanese, contrattenuta da dietro l'arbitro. Per dare la norma del vantaggio, temo che si dimenticherà che doveva ammonire quel giocatore. Capita spesso. Vediamo se prende il numero di targa, se lo guarda, perché di solito fa così, guarda la targa e poi dopo, se il gioco si ferma entro 20 minuti, lo ammonisce, se no poi non si ricorda più nessuno del perché. Intanto lancio in verticale, va dietro le punte, va dietro la difesa, da punta per Chun sulla linea di fondo, attende l'arrivo dei compagni, il compagno arriva ma spara una bordata altissima e si rammarica con se stesso Chakir, che ha stoppato la palla. Se avesse fatto passare questa palla, sicuramente Duffizzi era in posizione non migliore, perché erano lì, però era più libero. Invece ha cercato la forza, forse era meglio piazzarla, era ormai a 8 metri dalla porta.
1: Lì devi chiamargli l'uomo, perché ci ha messo un po' troppo, si è preso un tempo in più per andare al tiro. Lì devi stoppare e girarti quasi senza neanche guardare la porta, la devi sentire. Shakir è capace di fare questo. Poi proprio lui segnò con il Potenza, se non ricordo male.
0: Sì, 1-0 all'80esimo.
1: Fece un bellissimo gol, tra l'altro, dalla distanza.
0: Dopo che gliene era stato annullato uno poco prima.
1: È vero,
0: subentrato,
1: sì.
0: Ricordi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: A me dispiace una cosa. A me sembra, ho l'impressione, che l'Ascoli, se vuole attaccare seriamente, trova la porta facilmente.
1: Vero,
0: l'idea è questa sensazione che mi stanno dando oggi, cioè non sono preoccupato minimamente del risultato, ecco.
1: No, e bisogna capire però perché non vuole farlo.
0: Non so se preferiscono arrivarci come dovranno fare per tutto il campionato o sfruttare l'occasione del primo buco che si presenta. Intanto però vediamo Silipo sulla destra, liberato da un lancio che ha tagliato il campo, mette la palla sul destro, il cross in mezzo, il colpo di testa che ha fatto addirittura esultare qualcuno in tribuna centrale,
1: sì,
0: con le braccia alte.
1: Esultato, sì.
0: Era Shakir ancora una volta che sul secondo palo ha schiacciato la palla, ha preso la palla prima del suo diretto rivale che era Russo, lo stopper numero 3, però l'ha schiacciata fuori. Intanto sento qualche applauso venire dalla curva, non sappiamo perché. Ricordiamo che oggi è presente al Del Duca un ex attaccante dei tempi d'oro dell'Ascoli, la disperazione di Tonino Carino, vale a dire Borislav Borosvetovic, è in tribuna a vedere questa partita. Intanto Ghiebra all'interno dell'area, servito diagonale che esce di un nulla per una deviazione. Bella l'azione sulla solita catena d'Uffizi, Ghiebre d'Uffizi. L'ultimo a concludere è stato il numero 17 con un diagonale che è stato deviato, primo corner dell'Ascoli a fil di palo letteralmente alla sinistra del portiere Cucchietti. Via va a battere il corner naturalmente di sinistro Silipo, palla che verrà scodellata in mezzo all'area. Vediamo come Perciun viene trattenuto all'interno dell'area in maniera fin troppo prolungata. Il cross, la respinta di Nuca da parte del numero 6, lo Iacono, palla che il Potenza cerca di convertire in offensiva con un lancio in verticale per cercare il contropiede, ma sulla tre quarti chi c'è? C'è Vitale con un completino di un fluo che gli manca solo la scritta Stabilo Boss, perché veramente la prima cosa che pensi a quando vedi a quel colore lì, che è un rosa di quelli che potete immaginare, è proprio l'evidenziatore per eccellenza, che non è quello giallo degli arbitri che hanno la maglia evidenziatore, ormai a quello siamo abituati, ma così di quel colore solo gli evidenziatori. O forse la mia maglia di oggi, ma questo è un altro discorso, no. Alla radio non si vede.
1: No, certo, vabbè, o magari qualcuno che è allo stadio che indossa le cuffiette per sentire la radio cronaca. Tra l'altro, anche se è una partita ufficiale, la maglia, continuano a dire che non sarà questa, verrà presentata.
0: Sì, poi è una maglia, quella bianconera di oggi. Aspetta, prima di perderci in chiacchiere come facciamo spesso, vediamo un attimo questa azione, perché a campo la gira la palla sulla sinistra, ha capito che quello è il lato forte per attaccare dell'Ascoli stasera, palla in mezzo con un cross forte deviato però da Petrungaro, che poi subisce fallo all'interno dell'area. Dicevo, la maglia dell'Ascoli, quella che è stata presentata fin da quando è stato annunciato il nuovo sponsor tecnico, sinceramente non mi fa impazzire, perché a me piace che le righe bianconere siano all tutte righe, all right.
1: Come sei? Beh, ricorda molto una maglia Nike, devo essere sincero,
0: sì,
1: rispetto
0: abbiamo
1: a...
0: avuto anche con l'Ascoli Picchio di Bellini una maglia simile, che dietro era tutta nera, però il bianco-nero per me deve rimanere bianco-nero. Invece questa c'ha solo bianco-nero davanti, neanche le maniche e i pantaloncini bianchi, quindi è un po' così. Se fosse questa ce la teniamo, ma
1: no, ma non credo.
0: Non è stata presentata, non c'è stata una cosa ufficiale, intanto poi non è in vendita, mi sembra, in questo momento.
1: No.
0: Quindi sicuramente si sta elaborando qualcosa, visto che lo sponsor tecnico è passato da poco da K Hummel, è venuto fuori un marchio tedesco che andava per la maggiore circa 30 anni fa, quando Edoardo Ciriaci non sapeva neanche dove fosse di preciso la sala parto di purtroppo
1: neanche
0: di
1: mio
0: San
1: padre
0: Maletto del Tronto, giusto?
1: Beh,
0: bisogna dirle le verità scomode. Intanto il passaggio in verticale dell'Ascoli per Shakir, spinto alle spalle, se l'arbitro non fischia questa è un burfaldino, come diceva la Jalappas, invece l'ha fischiato. Calcio di punizione per l'Ascoli, siamo all'altezza della linea laterale, circa 6-7 metri dalla linea laterale, con il piedino di Silipo pronto a metterla in mezzo. Vedo Acampora, vedo Perciun, vedo Nicoletti sul secondo palo, vedo partire da dietro anche il lungagnone Curado naturalmente, però e vedo anche che il nostro portiere Vitale è all'interno del cerchio di centrocampo, così giusto per gradire. Calcio di punizione per l'Ascoli, il minuto è il 35esimo, Silipo la mette sul primo palo, un tocco della difesa che non libera, una conclusione di Shakir che si gira e calcia al buio, e al buio rimaniamo perché la palla va fuori. Ora il tentativo di far partire un contropiede con la palla in movimento 6 metri al di là dell'area piccola è fallito, e quindi l'arbitro fischia il calcio di punizione per l'Ascoli. Edoardo, puoi anche parlare ogni tanto.
1: No, ma io ti lascio raccontare, non vorrei intervenire. La verità è che è un primo tempo abbastanza basso dal punto di vista del ritmo, ma con occasioni, quindi sì, diciamo che alla fine è un po' il discorso che facevi tu prima, che quando l'Ascoli vuole accelera e le crea, perché la qualità ce l'ha, lo fa soprattutto con Silipo che sembra essersi sbloccato e ha ritrovato le solite giocate. Mancato forse un po' d'Uffizi sulla corsia di sinistra,
0: soprattutto nella precisione.
1: Esatto, soprattutto nella precisione. Si è visto poco per Chun, chiaramente il lavoro che faceva Rizzo Pin era mastodontico rispetto al resto, e mancherebbe un po' di palleggio in più in mezzo al campo.
0: Manca questo palleggio in più sicuramente, però io ho l'impressione, come abbiamo detto prima, che l'Ascoli sia un po' più concreto in questa partita, complice anche, mi dispiace dirlo, ma siamo comunque di fronte alla squadra che ha fatto playoff di Serie C, ma non è una squadra da playoff, anche se è quella che ci ha messo più in difficoltà. Non era una delle migliori del campionato probabilmente nel suo girone, anche perché il suo girone era molto competitivo, il girone C, però è molto impreciso nei disimpegni. Il Potenza ci ha regalato tante palle uscendo dalla difesa,
1: certo,
0: permettendoci dei contropiedi veloci, e anche a coprire i nostri scambi a centrocampo è stata abbastanza difettosa la formazione rosso-blu.
1: Bravi noi, ma sul gol del pareggio c'era una prateria.
0: Qui adesso un fallo piuttosto evidente, anzi doppio fallo. Ho visto questo Dauria che prima ha dato una manata in faccia, secondo me gratuita, in questo caso
1: sì, l'arbitro che era vicino, poi
0: era vicino, mi meraviglio che non abbia rimproverato quantomeno il giocatore. Ora Dauria va a chiedere scusa solo perché ha commesso anche un secondo fallo sulla sinistra. Ma no, non è Dauria che va a chiedere scusa, se ne frega altamente Dauria di chiedere scusa. È ritornato in mezzo al campo, era andato il 5 Felipe a chiedere scusa per Dauria, per interposta persona, a Silipo. Infatti Silipo adesso si gira verso Dauria e ha qualcosa da dirgli. Insomma, è stato un po' stronzetto. Si può dire stronzetto alla radio?
1: Io mi dissocio.
0: Va bene, comunque ci siamo capiti. Non trovo un vocabolario più, cioè meno
1: volevi
0: colorito.
1: Dire minuetto, volevi dire
0: minuetto. No, il vocabolo è giusto, il mio vocabolario oggi si è arricchito di una parola che non avevo mai detto prima in radio cronaca, ma mi ha dato fastidio, mi ha dato molto fastidio perché l'ha fatto con malizia e non ha chiesto scusa, e quindi finisce
1: nella blacklist di Alberto Crementi,
0: quella di Casasola, quella blacklist lì che conosciamo tutti, Zampagna, che tu non sai neanche chi era, però noi qui
1: famosissimi che sono i cugini, tra l'altro i cugini, sì, di Zampagna,
0: quelli che escono a Natale, no? I Zampagnari.
1: Abbiamo
0: finito, spero.
1: Quelli sono Zampognari, però.
0: Ma anche lui non era male come Zampogna. Ed era uno dei simpatici che quando giocavano contro di noi, mamma mia quanto eravamo contenti.
1: Guarda Milanese come fa il terzino.
0: Sì, c'è Travanti. È la prima punta, il giocatore più avanzato.
1: È la punta.
0: Va bene, siamo in precampionato, l'arbitro fischia il fallo su Shakir. Allora il Potenza entra in area, ma con il sinistro non esattamente preciso di Castorani butta la palla dalle parti di Gianni Luzzi, la palla che poi però ritorna in campo, quindi protesta Curado, va a protestare perché non so perché, ma ha lasciato correre due o tre falli che sembravano
1: male,
0: anche perché in una partita così quei falli lì si fischiano, c'è cosa da fare.
1: L'arbitro è l'alibi dei perdenti, ma male in questo primo tempo secondo me da tutte e due le parti,
0: per carità, non ha condizionato il risultato,
1: no, però, diciamo,
0: però non ha fischiato,
1: non
0: delle cose che non ha senso, rischia solo di incattivire una partita che non ha bisogno di essere incattivita, cioè siamo 1-1, i giocatori giocano un calcio vero, il Potenza ci sta dannando l'anima, l'Ascoli se vuole attacca bene, quindi fai anche tu il tuo dovere e fischia quando è fallo, come direbbe Bosco. parlando di Svetovic, insomma.
1: Sì, sì, no, ma più che altro perché se non fischi quando lo fai, o ammonisci oppure lascia correre a questo punto.
0: Che poi quel cartellino giallo che doveva dare prima, come ti ho detto, è andato in prescrizione. Adesso un altro fallo da dietro, commesso di nuovo dai giocatori del Potenza a metà campo, superati da Acampora, messo giù alle spalle, niente giallo, ma si vede che vale solo per noi. Comunque ti dicevo, no, il cartellino giallo che ti ho detto che passava troppo tempo, sì, non lo tirava fuori, non l'ha tirato fuori.
1: Sì, sì, beh, per gli amanti dei videogiochi, sul vecchio PES, quando tu iniziavi a correre dall'arbitro poi non ti ammoniva, era una tattica per non prendere il
0: giallo.
1: Sì.
0: Tu giocavi a PES?
1: Sì, vabbè.
0: Ah, giochi, mi sa.
1: No, no, giocavo su quelli vecchi, su quelli nuovi ormai non vale più. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, diceva Jack La Furia.
0: Bene. Dopo questo spaccato di cultura del quale facevamo volentieri a meno.
1: Vabbè, cantante famosissimo in Ascoli, Jack La Furia.
0: Ah, pensavo PES. Beh, la partita continua nel frattempo, ma credeteci, 41esimo minuto, 1-1. Si sono un po' stancati nei primi 40 minuti, quindi adesso tirano un po' il fiato le due squadre. Non c'è stato il
1: pensavo la stessa cosa.
0: Adesso chiama Infantino e si arrabbia.
1: Vabbè, la partita non è in diretta.
0: Chiama direttamente Trump.
1: La partita non è in diretta, quindi non ci sono spot pubblicitari.
0: Va bene, ci sono altre striscioni della curva sud, decriptalo.
1: Anni nostra voce.
0: Da 10 anni la nostra voce.
1: No.
0: Penso non sia finito lo striscione. Mentre il Potenza prova a entrare in area, lo fa sulla sinistra ancora una volta con il simpatico Dauria, che viene stoppato dal simpaticissimo Acampora, che questa volta si è comportato bene. Perciun chiede troppo a se stesso e alle sue leve non così lunghissime, gli porta via la palla Castorani. All'indietro per lo Iacono. Anche il Potenza mi sembra che preferisca non spingere più in maniera esagerata. Mancano 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo, giochiamocela piano piano, che nel secondo tempo ci sono altri 45 minuti e secondo me vedremo tutti i cambi possibili e immaginabili sia nell'Ascoli che nel Potenza. Ora l'Ascoli recupera un pallone a metà campo con la tattica Potenza, ossia Tumena che l'arbitro non fischia, e infatti non ha fischiato. Palla recuperata, Curado poi di testa chiama in causa Acampora. Silipo di prima sbaglia il passaggio indietro per Acampora, che non sapendo cosa fare randella Dauria, giustamente, però va a chiedere scusa. Si conoscono probabilmente. Dauria non è simpaticissimo.
1: Vabbè,
0: gli ha chiesto scusa, gli ha girato le spalle e non l'ha neanche guardato.
1: È un numero 10.
0: Sì, va bene.
1: È un numero 10, non da alti tempi, perché.
0: Boh.
1: Logiche di un
0: diciamo
1: calcio moderno.
0: Se vedo il nostro direttore sportivo, gli dico: questo non ci piace.
1: Ma credo neanche a lui.
0: Forse ha provato a venire qui e gli è stato detto di no.
1: Ah, possibile.
0: E quindi c'ha un po' il dente avvelenato. Poi l'avevamo eliminati, quindi ok. Intanto il Potenza nell'ultima o quasi azione del primo tempo, anche se ci sarà il recupero, si spende con una gran bella parata Samuele Vitale sulla conclusione da fuori, velenosissima, diretta in alto a sinistra, ossia dalle parti dell'incrocio dei pali. Palla che viene deviata in corner da un attentissimo, devo dire, Vitale, che dimostra di non essere solo un portiere che gioca coi piedi, perché a volte qualcuno è stato capace di dire anche questo. Intanto il tiro è stato di Petrungaro, Luca Petrungaro, classe 2000. Il corner per il Potenza è il numero 2. Palla all'interno dell'area, Dauria la gira quasi alla cieca, la butta addosso a un braccio e finalmente un cartellino giallo con applauso della tribuna, come si fa in questi casi. Aspettate il 44esimo, l'arbitro Di Carlo Sacchi per estrarre il primo cartellino giallo nei confronti del Potenza. 7 falli, di cui 3 da ammonizione, questo era il quarto, un cartellino giallo. Va bene lo stesso. 2 corner battuti dal Potenza e 1 dall'Ascoli. Il risultato invece 1-1 al Del Duca. Reti al secondo minuto a freddo di Selleri. 21esimo minuto, pareggio di bomber milanese, possiamo dire bomber milanese. Palla che ora viene gestita con molta calma per l'ultimo minuto di questo primo tempo, che probabilmente avrà anche un minutino di recupero, non penso di più. La curva sud non vede l'ora di tornare a casa sua, intendo i tifosi della curva sud che hanno già sottoscritto gli abbonamenti. Intanto Ghiebre non sfrutta l'occasione di servire in verticale Chakir, che si era liberato, trova un muro davanti a sé, aspetta Silipo, allora, che viene invitato a giocare uno contro uno da Milanese, che gli lascia tutto lo spazio possibile sulla destra, poi però preferisce tornare all'indietro. 15 secondi al termine del primo tempo, non vedo Lavagnetta in arrivo, quindi potrebbe anche essere...
1: Però mi sa che c'è Mirko con la maglia bianca lì davanti.
0: Ha preparato... Sì, Mirko Evangelista, se ha la lavagnetta in mano sta per porgerla.
1: Sì, però non c'è recupero.
0: Al quarto ufficiale Ursini, 0 minuti, quindi ultima azione, il tempo è scaduto, ma il Potenza entra in area con Dauria. In quest'ultimo minuto c'è calcio d'angolo che non verrà battuto perché il tempo è finito proprio adesso, non c'è calcio d'angolo, mentre Silipo va a litigare con Dauria. Te l'avevo detto, sì, che sì, se l'era segnata, perché Silipo va a chiedere conto ad Dauria della manata da antipatico, io prima ho detto un altro termine, che aveva fatto prima, e anche Chakir va a chiedere conto di questa poca simpatia, diciamo, nata a pelle con quel giocatore.
1: Sì, Curato che lo allontana, anche D'Uffizi è andato a protestare.
0: Adesso fa la Santarellina, però sta raccogliendo quanto ha seminato per tutto il primo tempo, e tutti glielo stanno dicendo, tutti i giocatori dell'Ascoli e anche la panchina gli stanno facendo notare che si è comportato male in questo primo tempo. Oh, mi fa piacere, allora non ho le traveggole io, è stato proprio quello che ho detto prima, un giocatore come minimo antipatico.
1: Sì, però non
0: rimane lì a baccagliare.
1: Sì, sì, sì. Perché c'è anche Rizzo che è andato a... Continua poi imperterrito a
0: litigare
1: con Rizzo.
0: Vuole chiarire con Rizzo, ma Rizzo non ha alcuna intenzione di chiarire.
1: Credo che ci saranno diversi fischi nel secondo tempo, ogni volta che tocchi la palla ad Aurea ve ne accorgerete, ho questa sensazione.
0: Si è comportato male e adesso vuole fare il santarellino. Su questo non ci interessa. Ci fermiamo qui, Edoardo. 1-1 il risultato del primo tempo. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Ci sentiamo fra un quarto d'ora come al solito. Però un commento di 30 secondi lo puoi fare.
1: Ma un buon primo tempo. L'Ascoli commette una disattenzione subito al primo minuto. Il gol del Potenza che gli permette poi di avere un giusto atteggiamento. Però noi con la solita qualità riusciamo a rimettere le cose in chiaro. Bravo Milanese a fare il suo compito, cioè gol. Anche se oggi viene schierato come terzino. Da lì partita abbastanza equilibrata con l'Ascoli che ha fatto leggermente meglio.
0: Benissimo, a fra poco.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele
3: di Sanremo è andare da Caterina Caselli e chiedere una consulenza, chiedere che se ha qualcuno da mandare, che cosa ne pensa e cosa vuol fare, eccetera. Tutto questo non solo perché lei è assolutamente una che sa, non è stata anche la moglie di Piero Sugar, che è stato un grandissimo produttore musicale italiano che adesso non c'è più. Ecco, e poi ha scoperto Andrea Bocelli, Elisa Negramaro, Malika Ayane, insomma, c'ha un filotto di artisti strepitosi che sono proprio tutti più o meno partiti con Sanremo, hanno debuttato proprio a Sanremo e sono diventate delle star, direi, internazionali, insomma, per cui è anche abbastanza logico che si rivolga appunto a Caterina Caselli. Nel frattempo la sua vita privata va a gonfie vele e in più c'è stata questa un outing, forse, non lo so, da parte della sua quasi suocera, che ha detto che lui e la sua ragazza vanno molto d'accordo, che sembrava che fossero solo amici, e invece c'è forse qualcosa di più e probabilmente se sono rose fioriranno. Vedremo come sarà, perché insomma Stefano De Martino credo che abbia 36 anni, arrivare a 36 anni già la seconda moglie mi sembra un po', diciamo, un po' correre un po' troppo. Più prudenza, Stefanino, prudenza.
2: Up and down con Roberto Alessi.

una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta

0: Up and Down con Roberto Alessi. Up and down, down. In discesa.
1: Ho scritto a Fedez e gli ho scritto in questo messaggino: certo che scegliere un film che si intitola Come distruggere l'ex per debuttare come attrice è una scelta di gran classe, e mi riferivo a Chiara Ferragni, che ha deciso appunto di fare il suo debutto cinematografico, e non vedevamo l'ora peraltro, con questo film, dove peraltro lei non è che sia la protagonista è un'altra attrice, però il film è diretto da Alessio Maria Federici e la protagonista è Greta Scarano. La storia, che non c'entra assolutamente con Chiara Ferragni, che casualmente si ritrova lì con quel titolo, è quella di una ragazza che per 7 anni sta insieme a un ragazzo, finisce la storia e lei decide di rovinargli la vita. Credo che sia più che altro una commedia, però insomma mette in studia una serie di possibilità per rendergli la vita più difficile e faticosa, ed è tutto una cosa del tutto assolutamente casuale che Chiara Ferragni sia stata con Fedez 7 anni anche lei, ma questo della serie nulla viene buttato via, ed è una cosa che un po' mi fa un po' impressione. Nel frattempo mi piace poter dire a tutti che Fedez sta abbastanza sta bene, nel senso ha dovuto interrompere la tournée e tutto quanto, però è in vacanza in Sardegna, ho visto già che ha ripreso a fumare, che questo potrebbe anche farne a meno ed evitarlo, ho calcolato che la voce gli serve, c'ha anche l'autotune, però insomma la voce ogni tanto uno ce la deve mettere, e quindi vedremo come finirà sta storia. D'altra parte Fedez non aggiunge altro e non parla, perché ci ho provato ovviamente, ma come ho trovato un aforisma di Friedrich Nietzsche che diceva: il silenzio è peggiore, la,

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
1: Ben ritrovati dallo stadio del Duca, dove inizia al momento il secondo tempo del turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa fra Ascoli e Potenza. Risultato dopo i primi 45 minuti 1-1 fra i bianconeri di casa e gli ospiti lucani del Potenza, una partita piacevole a vedersi, sbloccata immediatamente dalla formazione ospite con un gol inaspettato e con una difesa piuttosto impreparata, forse ancora intenta a posizionarsi per bene con qualche errore di disimpegno di troppo. Il gol di Selleri, che davanti a Vitale con una palla ballonzolante in area non ha avuto difficoltà a trafiggerlo. Dall'altra parte il pareggio poi di Tommaso Milanese, il bomber bianconero, buono per ogni occasione. Basti pensare che oggi di solito segnava da subentrato, oggi giocava da titolare, anzi gioca da titolare, ma giocava e sta giocando da terzino destro, laterale destro difensivo, a sostituire Alagna, purtroppo sapete tutti infortunato gravemente, che per il quale la stagione comincerà tardissimo. Intanto l'Ascoli prova però a entrare in area subito nella prima azione del secondo tempo. Shakir guadagna un corner, è il secondo per la squadra di Agostinone, visto che Tomei sta scontando la seconda giornata di squalifica in Coppa, che già nel secondo turno di Coppa dell'anno scorso gli fece saltare il derby a San Benedetto. Intanto il corner viene battuto alla destra del portiere Cucchietti sotto la curva nord, palla che va sul primo palo, arriva a volo d'angelo letteralmente Shakir, spinto sulla corsa, secondo lui niente di grave, dice l'arbitro. Invece poi c'è un giocatore del Potenza che rimane a terra, è Petrungaro, che chiede di buttare fuori la palla, lo fa Ghiebre. I ringraziamenti della squadra del Potenza, anche di Dauria, chi non avesse seguito la prima metà, diciamo che Dauria, il numero 10 del Potenza, si è comportato benissimo durante la partita, con qualche fallo di troppo, senza chiedere scusa, non accettando scuse quando ha subito un fallo lui, una manata proditoria in faccia in maniera piuttosto sciocca, e ecco che a fine del primo tempo sono stati in tanti andare a chiedere conto del suo atteggiamento da prima donna, quando prima donna non è il numero 10 potentino. Comunque rimane a terra e viene curato per un colpo probabilmente al fondo schiena.
2: Gli fa male.
1: Massaggio proprio sul coccige,
2: sì,
1: da parte del massaggiatore del Potenza. Il gioco è fermo, quindi Edoardo,
2: ci tenevo a dire una cosa,
1: io lo
2: anche,
1: sapevo
2: anche per quello che era stata la prima parte della frazione di Acampora. Ho l'impressione che sia cresciuto nel secondo tempo, l'ho visto anche adesso in un disimpegno con più qualità, e credo che il mister ci abbia parlato. Sicuramente è riuscito a sbloccarsi un po', un giocatore di assoluta qualità che l'Ascoli deve avere nelle migliori di condizioni, perché quella è una mattonella troppo importante per noi. Lo vediamo quando manca Damiani, è un altro Ascoli proprio, che poi riesce a sopperire alle assenze, però quest'anno senza Rizzo Pinna perdi tanto in qualità, ma soprattutto in palleggio. E a Campora credo che possa dare una grande mano, lui che andava a prendere il posto di Ndoye, da questo punto di vista può aiutare veramente tanto.
1: E comunque direi, Edoardo, che Damiani Corradini non si tocca.
2: No, beh, la coppia rimane quella, anche perché è stata un po' una loro rivincita, loro due che la B l'hanno persa, se così vogliamo dire, anche per questioni fisiche, adesso la recuperano e lo fanno insieme, quindi anche la chiusura, tra virgolette, di un cerchio e l'apertura di un altro. Sono due giocatori troppo importanti nelle geometrie di Mister Tomei, e pensare di privarsene è impossibile. Con un Corradini che tra l'altro indossa la maglia numero 8, non so se effettivamente è un cambio di numero o semplicemente una scelta dovuta magari all'inizio stagione, probabilmente l'ha cambiato.
1: Ascoli che ora si ripropone in attacco. Ricordiamo, per chi non avesse sentito la radio cronaca nel primo tempo, che è una partita a eliminazione diretta e se ci fosse parità all'antesimo si andrebbe direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà a Marassi il Genoa di De Rossi. Intanto l'Ascoli prova con Silipo sulla corsia di destra, il cross, la ribattuta, la palla in mezzo all'area per la Campora. Campora prova in qualche modo a trovare spazio, lo spazio non lo trova, trova invece un piede nemico, quello del numero 47 Bura, che lo contrae. Intanto parte in fuorigioco, secondo me Chakir entra in area, si ferma, attende l'arrivo dei compagni, poi serve all'indietro un avversario. Comunque al limite dell'area Ghiebre si libera, conclusione di Ghiebre alta, rimessa dal fondo. Secondo me era fuori gioco.
2: Ma infatti ero convinto, secondo me anche Shakir era aspettato perché pensava di arrivasse il fischio.
1: Boh, fatto è che hanno fatto continuare l'azione fino alla fine, poi la palla è uscita, quindi va tutto nel dimenticatoio, ma non è stato precisissimo l'assistente Bosco in questo caso. Vabbè, non, magari siamo sbagliati noi, ma nella posizione in cui siamo proprio in linea, quindi sembrava in maniera molto evidente in fuorigioco il nostro numero 9 Chakir. Comunque intanto se ne va per Ciun, trattenuto alle spalle ancora una volta, una trattenuta alla maglia per l'ennesima volta. I giocatori del Potenza, per non farsi sfuggire i bianconeri, trattengono la maglia. Questa volta l'arbitro però ammonisce fin da subito, e si è stati un po' polemici con il direttore di gara Sacchi, che ha lasciato correre almeno 3 falli da ammonizione nelle file lucane nel primo tempo. Ora primo ammonito subito al 52esimo minuto, 7° della ripresa, è Bura, il numero 47. Secondo ammonito del Potenza, il primo era stato lo Iacono, nell'Ascoli il giallo sventolato a Curado. Intanto ancora spazio per Silipo, che però si allarga troppo, arriva fino al limite dell'area in orizzontale, poi l'azione si perde, perché quando perdi il momento buono evidentemente perdi proprio il feeling. Intanto chi perde la palla adesso è Ghiebre, che viene ammonito. Anche lui ha cinturato platealmente un giocatore del Potenza che cercava la fuga, e non poteva non ammonire l'arbitro perché l'ha fatto un minuto fa. Se fosse successo fra 10 minuti magari avrebbe lasciato perdere. Quindi ammonizione anche per Ghiebre, 2 ammoniti nei primi 7 minuti di questo secondo tempo. Si rialza nel frattempo per il Potenza il giocatore che aveva subito fallo, che vediamo anche abbastanza claudicante, però forse è caduto male, perché non si spiega, non è stato un fallo, un calcio, è stata una trattenuta evidentissima. E Castorani, ex bianconero, ricordiamolo, si è rialzato claudicante. Calcio di punizione per il Potenza, siamo all'ottavo, nono minuto anzi della ripresa, sul risultato di 1-1 qui al Del Duca per la Coppa Italia. È la Coppa Italia principale, la Coppa Italia Frecciarossa, visto che siamo una squadra di Serie B. Intanto fallo ancora questa volta di Corradini, l'arbitro fa andare avanti l'azione per 2 passaggi, il vantaggio giustamente non si concretizza, quindi ineccepibile il calcio di punizione a favore del Potenza. Il risultato sempre di 1-1, siamo molto lontani dalla porta, oltre i 30 metri, quindi vedremo un tentativo probabilmente di cross. Siamo un po' decentrati, ma poco sulla destra è il simpatico Dauria che va a battere il calcio di punizione, insieme a lui c'è Felipe.
2: Aumentati i contrasti nel secondo tempo.
1: Sì, secondo me già un po' di stanchezza si sente, perché la giornata non è calda, ma si è corso molto nel primo tempo. Dauria mette la palla in mezzo all'area, sul secondo palo nessuno interviene, palla che termina direttamente sul fondo.
2: Tanto lo staff di Agostinone catechezza Gori, quindi credo che tra poco potrebbe entrare lui. La scelta magari di tenere 2 punte o magari arretrare Shakir, io credo che per Ciun gli daranno più minutaggio possibile. Parla anche con un altro giocatore, da cui non riesco a leggere il numero. Ah, Damiani.
1: Non si legge il nome di Damiani, c'è scritto prof sulla maglia.
2: E mi indossa la casacca, quindi è coperto. Non l'avevo riconosciuto. Fa strano vedere Damiani in panchina.
1: Sì, sì, ma abituati a non vederlo più.
2: Speriamo.
1: Intanto Jenny Acampora taglia il campo in diagonale per non rischiare un passaggio e alla fine porta lui la palla fino ai piedi di Duffizzi, che scambia poi con Perciun, che si è un attimo perso nel palleggio. Riprende questo palleggio con Milanese Silipo, siamo sulla destra, l'area è piena perché ci sono sia Duffizzi che Acampora, che Chakir, la palla finisce sul piede di Perciun, che trova il pertugio per infilarsi ma non trova la conclusione giusta, anzi una ciabattata orrenda.
2: Vabbè, troppo cattivo con il povero Perciun.
1: Vabbè, era quasi nell'area piccola. No, l'ha tirata fuori.
2: No, secondo me non si aspettava neanche lui che la palla gli arrivasse precisa sui piedi.
1: È cosa che nell'Ascoli deve abituarsi ad avere.
2: Beh, esatto.
1: Anche perché se arriva la palla là dentro in quel modo, noi dobbiamo segnare, non è che facciamo...
2: No, questo è verissimo.
1: Queste sono le nostre azioni gol, sì. E quindi dobbiamo concretizzare.

0: Bel corridoio, intanto Corradini a campo prova il lancio basso, lo sbaglia, prova a partire il Potenza, ma c'è il vampiro Nicoletti che stronca sul nascere questi tentativi di metterci in difficoltà in contropiede. Quando c'è Nicoletti si ferma subito tutto. Prima rimessa in gioco per il Potenza, Kirwan, Nico Kirwan, classe 95, il biondo che ha litigato nel primo tempo con Duffizzi, riesce a rimettere finalmente la palla in gioco, ma sulla testa di Ghiebre che l'appoggia su Acampora, che viene disturbato da Castorani, perde palla il 13 che poi la insegue fino a dove non si sa, perché Russo è arrivato sul fondo, lo stende a Campora, l'arbitro le dice che va bene lo stesso, non è molto d'accordo Russo su questa decisione dell'arbitro. A Campora è contento perché anche stavolta era stato lui a dover rimediare a un proprio errore. Rimessa dal fondo, l'arbitro però attende perché c'è il primo cambio della partita, vedo entrare Matteo Ghisolfi col numero 77. No, rinuncia Tisci, perché ce n'è un altro, ha scelto anche Augusto Bando, che conosciamo molto bene, il 2006, ex bianconero fino a un paio di settimane fa ed ora a Potenza, entreranno in campo fra poco, così come entreranno in campo Damiani e Gori. Diciamo che fare entrare dalla panchina Damiani Gori significa alzare il tasso tecnico della squadra in maniera notevole, Edo.
1: Significa non solo dare minutaggio a dei titolarissimi, ma anche un chiaro segnale che l'Ascoli la partita la vuole vincere.
0: Se dici una frase del genere a Tomei, penso che ti subisserebbe di rispostacce, perché tu vorresti mai pareggiare o perdere una partita?
1: Sì.
0: Se giochi contro l'Ascoli, ma tu non giochi contro l'Ascoli. 35-4, si scambiano una pacca sulla schiena, ti dicono bentornati ed entrano in campo. Nel frattempo Ghisolfi va a sostituire Felipe nel Potenza, naturalmente
2: entra con il numero 77 Ghisolfi, esce anche con il numero 23 Di Marco ed entra con il numero 24 Bando.
0: De Marco.
1: Applausi per Bando,
0: grazie, ci mancherebbe altro che non fosse così. Intanto a Campora lascia il campo a Damiani, mentre il posto di Gori viene lasciato da Chakir, immagino.
1: Sì.
0: Immagino bene. Chakir mi è piaciuto perché si è creato le occasioni, non mi è piaciuto perché le ha sbagliate.
1: Vabbè, diciamo che anche però, lui deve...
0: Però se la crea adesso a me fa solo piacere.
1: Ovazione per Damiani, appena entrato in campo credo che non sentivo un pubblico così da l'arrivo di Maradona a Napoli.
0: Anche Gori,
1: Gori, guarda, forse Messi al Paris Saint Germain.
0: Capite con chi ho a che fare, no? Va bene. Intanto il doppio cambio dell'Ascoli è molto importante perché ci dirà qualcosa dello stato di forma e del modo di giocare dell'Ascoli con questi due Dioscuri in campo. Vediamo un attimo cosa succederà. Edoardo, seguili, mi raccomando.
1: Va bene.
0: Intanto però la prima palla la tocca dopo il loro ingresso per Ciuno e la perde in maniera delinquenziale. Deve recuperare Milanese mettendo la palla in fallo laterale. Non abbiamo dato il numero degli spettatori che Valeria Lolli ci ha girato al termine del primo tempo, ve lo dico subito, eccolo qui, spettatori 6.115 per un incasso di poco superiore ai 49.000 euro, che per essere una Coppa Italia va sempre bene, più di 6.000 spettatori. Ora intanto perde una palla lamentandosi l'autore del gol nel primo tempo, Selleri. Damiani cosa ha fatto nella sua prima azione? Una finta di passaggio indietro per poi smarcare Duffizzi che entra in area, cerca il suo doppio tocco che non riesce, poi libera benissimo Silipo all'interno dell'area. Silipo, il cross in mezzo, colpo di testa miracoloso sulla linea quasi di Lojacono a evitare guai. C'era Gori pronto come un falco a insaccare di testa, il portiere era uscito male. Lascoli ci prova ancora con Damiani che da lì

0: non tira, lo sappiamo, siamo dentro l'area naturalmente. Damiani è fuori, palla per Sidipo. Ecco, le triangolazioni veloci sulla fascia destra si sono riproposte con Milanese, Sidipo e Damiani. Sidipo mette la palla in mezzo, Gori non riesce ad agganciarla, libera Kirwan in fallo laterale. L'Ascoli ha dato un paio di accelerate con i nuovi entrati e subito ha rischiato di far male al Potenza. Chi si è fatto male invece è
1: Sidipo,
0: che rimane a terra, e qui non bisogna rischiare niente.
1: No, ma credo abbia preso un
0: pestone.
1: Sì, sì, sì. Si è già rialzato.
0: Vediamo che si scaldano altri 5 bianconeri con la casacca Stabilo Boss. L'arbitro non fischia il fallo di Sidipo, che è stato trattenuto in maniera piuttosto plateale. Cioè, sono quei falli che non puoi non fischiare perché il pubblico li vede. Li vede, non sono clamorosi, nel senso che perdi solo una palla, ma non lo devi fischiare. Intanto Gori, palla sul sinistro, è in fuorigioco, è vero, Azzurro, è vero, era in fuorigioco. Calcio di punizione per il Potenza, 63esimo minuto, 1-1 ancora qui al Del Duca. Come diceva Pizzul, si profila lo spettro dei calci di rigore. Vediamo un po'. Passaggio all'indietro di Castorani al portiere Cucchietti. Lo marca da vicino Gori. Il lancio molto fortunoso nel raggiungere Castorani, che poi viene steso, anzi no, non Castorani, chiedo scusa, Petrungaro, che viene steso da Nicoletti, che non gli concede quei due metri di campo necessari per cercare la volata sulla destra. Quindi calcio di punizione già battuto dalla squadra lucana all'indietro, ancora la palla che arriva al portiere Cucchietti. Ho come l'impressione che il Potenza non voglia scoprirsi più di tanto, Edoardo.
1: Beh, andare ai rigori non sarebbe un cattivo risultato per loro, anche perché penso all'Ascoli e a chi potrebbe batterli, quindi c'è da valutare anche questo. Però l'Ascoli sicuramente è cresciuto nella prestazione, e poi con l'ingresso di Gori, ma soprattutto Damiani, si vede proprio la differenza.
0: Intanto c'è un altro fallo a metà campo da parte dei giocatori del Potenza, che interrompono l'azione bianconera, forse anche un po' di prudenza in più predicata da Tisci, visto che nel primo tempo l'Ascoli, come avevamo detto, ci aveva dato l'impressione di arrivare facilmente, si accelerava dalle parti del portiere Cucchietti, e forse questo lo vuole evitare Tisci, perché un gol preso adesso non sarebbe come uno preso nel primo tempo. Damiani si gira e si rivolta, vai.
1: No, dico, la linea del Potenza comunque si è abbassata molto di più, sì, rispetto al primo tempo. L'Ascoli sta avendo un po' di difficoltà, come poi avevamo visto nello scorso campionato, quando troviamo blocchi bassi devi far girare il pallone e cercare delle soluzioni.
0: Intanto Perciun di prima gira molto bene per Gori, che ha un controllo buono ma un po' problematico, perde un tempo di gioco, come si dice. Sidipo prova una conclusione a giro ma sbaglia, perché va a sbattere contro un avversario. Lancio in verticale poi del Potenza con Petrungaro, che cerca di lanciare un compagno ma non riesce, desiste dall'inseguimento del pallone. È sicuro che stiamo vedendo quell'Ascoli Potenza dei playoff.
1: Sì,
0: perché era così: Potenza blocco basso, pronto ad andar via veloce in contropiede. Onestissima partita a Potenza con uno 0-0 meritato, e poi al ritorno però l'Ascoli meritava di più e ha sbloccato solo all'81esimo, con la tranquillità di quelli che sanno che comunque sapevano di avere il risultato in mano, perché col pareggio saremmo comunque passati. Nicoletti ora si accapiglia, forse commette fallo su Petrunga, ma dalla visuale dell'arbitro sembrava il contrario, e quindi calcio di punizione per l'Ascoli. Qui tutta esperienza, indiscutibilmente. Ancora Sidipo in uno contro uno sulla destra, sta in campo tanto, siamo già quasi al 70esimo. Duffizzi viene chiamato in causa con un cambio gioco dalla parte opposta, è marcato da Kirwan, lo ubriaca, va via sulla sinistra, palla in mezzo, doppia deviazione della difesa del Potenza. Si sono quasi scontrati di testa lo Iacono e Ghisolfi.
1: Cercherei più l'interno del campo quando parliamo di Sili, poi Duffisi, andare sull'esterno e mettere il cross al centro può essere una soluzione, perché è vero, con Gori hai guadagnato anche centimetri, però diciamo che comunque il Potenza si chiude, quindi è molto attento, ce ne sono addirittura due di difensori.
0: Intanto il Potenza però trova spazio sulla sinistra e spreca tutto cambiando gioco sulla destra, dove non c'è assolutamente nessuno. Ghiebre è andato a togliere la polvere dalla bandierina alla sinistra di Vitale prima di recuperare il pallone, poi nessuno lo ostacola fino a metà campo. Damiani ringrazia, supera la metà campo in carrozza e adesso il Potenza è un po' chiuso, ma l'Ascoli è indietro. Infatti Gori attende che arrivi Milanese, poi la palla va sulla destra per Silipo, ancora uno contro uno, Silipo, Milanese, Gori dal limite dell'area, a sinistro a giro alto di poco, fa le prove Gori per quello che potrebbe essere una situazione ripetuta nei prossimi minuti della partita.
1: La buona notizia è che comunque lo vedo bene Gori, si rende
0: occhiale.
1: Niente. Crudele, proprio crudele. No, beh, dai, diciamo che comunque siamo un giocatore che rientra, non dico da un infortunio, però sta facendo una buona partita. Valutavo possibili soluzioni, me lo permette Agostinone, magari mettere Oliveri e spostare Milanese per quel gioco di incontri.
0: Intanto il tentativo di entrare in porta con la palla prosegue, Gori recupera la palla al limite dell'area, rete!
1: Chiedi scusa!
0: Gabriele Gori alla prima partita ufficiale, rapace d'area, ruba palla alla difesa del Potenza all'interno dell'area e poi trafigge sul palo di destra il portiere del Potenza Cucchietti per il 2-1 bianconero. Bravo Gabriele Gori a crederci, questi sono anche i gol che lui sa fare bene.
1: Sì, è meritato, perché era entrato in campo con il giusto atteggiamento, l'avevo detto, vedevo che aveva la voglia di lasciare il segno, lo aveva fatto già l'anno scorso e voleva partire con lo stesso spirito, con lo stesso entusiasmo. Ascoli che insomma, se vuole, può dettare il ritmo e lo fa con assoluta qualità. Bravo Gabriele, che credo abbia mostrato la maglia di Manuel Alagna.
0: Bravo.
1: Bravo, e addirittura lui, un bacio alla maglia di Manu, una giusta dedica per il ragazzo.
0: Il bacio alla maglia di Alagna. Sembra uno show di lingua,
1: È vero, mi sono un po' incastrato.
0: Comunque il risultato è cambiato. 2-1 per l'Ascoli, rimonta effettuata dopo lo svantaggio dei primi due minuti con Selleri. Grandi applausi ancora dalla tribuna Mazzone per il saluto che gli è stato applicato da Gabriele Gori. È sempre importante per i Bombers sbloccarsi prima possibile nelle nuove stagioni, sia per scaramanzie che per effettiva importanza psicologica. Cross in mezzo di Sipo col destro in una zona dove Agostinone sarebbe dovuto entrare in campo a prendere la palla, per quanto era indietro il cross. Nicoletti va in pressing solitario ma scopre una voragine dalla sua parte e immediatamente il Potenza ci si infila con Ghisolfi, che poi però sbaglia tutto, lancia a nessuno, perché Petrungaro, secondo me Petrungaro è cotto, è due volte che lo lanciano e scuote la testa, se non ce la fa, caro Tisci, è inutile.
1: No, ma meglio così, io lo vedo ancora in forma, Tisci. No, beh, è chiaro che, come dicevi tu, anche il gol dell'Ascoli, del vantaggio, ti butta giù. Non dico che molli, però, insomma, ti dà una bella scoppola.
0: Intanto Duffizzi si autolancia col tacco, poi recupera palla dopo averla persa, poi commette fallo. Secondo me si arrabbia per questo fischio, conoscendolo.
1: Gli ho visto fare di peggio.
0: Sì, infatti, però si è arrabbiato, ingiustamente si è arrabbiato, perché il fallo c'era. C'è poco da fare, però deve protestare, è nel suo DNA. Ora Petrungaro, che come vedi gioca quasi da fermo, si accende un attimo per uno scatto, forse gli hanno detto che lo cambieranno, quindi fa l'ultimo scatto, poi prova Ghisolfi a tirare da fuori. Petrungaro si ritrova la palla tra i piedi, ci prova lui, tiro fiacco, si appresta infatti Tisci a due sostituzioni. palla recuperata, il countdown con le mani è iniziato, mancano 3 secondi, 2 secondi, e quando manca un secondo l'arbitro viene beffato. Secondo me l'arbitro voleva fischiare il corner a favore,
1: non l'abbiamo mai visto fare, visto.
0: Neanche lui probabilmente l'ha mai fischiato, l'aveva accelerato, 5-4-3. Però Vitale è sempre pronto, lascia cadere la palla al momento giusto. Intanto la panchina bianconera richiama anche in questo caso qualche giocatore. Sicuramente vedremo delle novità anche nelle file bianconere. Intanto si apre una voragine a destra con la palla messa in mezzo, male male male, un cross che poteva tranquillamente Duffizzi mettere sui piedi di Gori, l'ha messo troppo indietro. Allora Siripo ci prova lui a cambiare gioco con Damiani, che lascia scorrere la palla, alza la testa e trova Ghiebre a sinistra. Si rimettono in movimento all'interno dell'area le boe bianconere, però Ghiebre si porta dietro tutta la difesa per poi entrare in area diagonale, deviazione in corner, in tuffo molto faticosa da parte di Cucchietti, tiro non irresistibile ma molto angolato da parte di Ghiebre. Terzo corner per l'Ascoli quando siamo al 73esimo della partita, quindi 17 più recupero al termine, e terzo calcio d'angolo per l'Ascoli. Battuto sotto lo spicchio dei 200 e poco più, 31 mi sembra, tifosi encomiabili arrivati da Potenza. Palla uscire all'altezza del dischetto, ci mette il piede e sventa la minaccia Selleri, l'autore del gol che ha sbloccato la partita. Il tocco poi sui piedi di Ghisolfi, palla che carambola in fallo laterale a favore dell'Ascoli. Ma prima i cambi che avevamo detto: esce il simpatico Dauria ed entra Mazzeo col numero 11. Dauria praticamente non ha toccato palla nel secondo tempo.
1: Come al ritorno, playoff, fischi per Dauria.
0: Sì, secondo me non ha toccato palla perché aveva paura che lo avrebbero alzato. Da dove è uscito, che non l'ho visto passare da queste parti? Ah, sta passando sotto la Mazzone, sì. Si fa proprio tutto il pasiglio d'onore. Ah, solo lui il cambio?
1: Sì.
0: Pensavo due cambi, invece uno solo, quindi il prossimo sarà Tomei. L'Ascoli guadagna la rimessa laterale, la batte velocemente, sbaglia il passaggio all'indietro, ci riprova con Damiani che cambia gioco, anzi Curado per Nicoletti, si fa un po' uscire il Potenza dalla sua tana, lo scambio Silipo Curado, Gori sale a fare il trequartista, prima punta, adesso si è spostato decisamente per Chun, chiede palla ma non la riceve nonostante gli ampi gesti d'Uffizi.
1: Beh, adesso l'Ascoli vuole gestire, entreranno Bolzius e De Pieri, no forse Oliveri, perché non riesco a leggere il numero da qui, e quindi magari potrebbe uscire Corradini, ricomporre la coppia Damiani Milanese e mettere Bolzius a questo punto, immagino al posto di Duffizi.
0: Stavo
1: e non
0: dicendo,
1: di Silipo.
0: Secondo me esce Duffizi.
1: Sì, anche perché Silipo comunque è stato pericolosissimo, e comunque sì, le palle più pericolose nascono da quella parte.
0: Sì, Duffizi ha tanto fumo e poco arrosto direi oggi, perché ha corso tanto, si è impegnato, si è arrabbiato, ha subito falli, però quando si è trattato di concludere il primo tempo ha fatto un errore piuttosto grave e poi non ha più trovato il corridoio giusto per i suoi numeri. Un buon riscaldamento, a me interessa, come ho detto già nel primo tempo, che gli attaccanti le occasioni le creino, poi verrà il momento di segnarle. Oggi due gol li abbiamo comunque fatti. 76esimo minuto, lancio alto e corto di Vitale, non riesce lo stop a Gori, si impossessa della palla Bura che lancia un compagno ma fa buona guardia a Curado. Poi è Duffizi che ne ha ancora per andare sulla fascia sinistra, inseguito da Kirwan, arriva fino all'interno dell'area Duffizi, uno contro uno per cercare il cross, poi dopo torna indietro per Ghiebre, va lui sul fondo a mettere la palla.
1: Ci ha provato.
0: Una palla fiacchissima, D'Uffizio doveva darla a Gori, perché Gori era arrivato come un treno e aspettava solo il passaggio. Non si è sentito di rischiare il passaggio, ha voluto fare l'azione all'Ascoli, mentre il Potenza si presenta con Russo solo davanti al portiere e sbaglia clamorosamente un'occasione che doveva capitalizzare la formazione potentina e non c'è riuscita. Solo davanti al portiere, è stato bravo naturalmente Vitale, per carità, però questo è un gol mangiato dalla formazione di Tisci. Poi dall'altra parte il recupero di Damiani, ancora D'Uffizi che va via in velocità, Kirwan, palla sotto la suola, uno contro uno, doppio passo, alza la testa e dice seguitemi per favore. Damiani gli dice di non correre, che non è ancora ora. Evidentemente il regista, il metronomo bianconero, vuole dettare dei tempi un po' più lenti in questo finale, 13 minuti finali, però i due cambi sono pronti per entrare in campo. Vediamo chi saranno i sostituti designati da Agostinone. Grazie per la collaborazione. La palla di Gori sulla corsa di Milanese, che supera la metà campo, poi all'indietro per Sidipo. Damiani d'esterno per Curado, parte Ghiebre, non viene servito perché si sceglie Nicoletti che apre per D'Uffizi. D'Uffizi vuole a tutti i costi concludere questa partita almeno con un tiro in porta, si allunga però troppo la palla, poi non entra giustamente in scivolata, però ancora sbagliato la misura. Tanto Milanese va a fare una diagonale difensiva perfetta. Si tocca un po' di polpacci, attenzione, attenzione.
1: Crampi.
0: Si siede per terra, ha corso tanto.
1: È cotto.
0: Butta la palla in fallo laterale Curado ed ecco il doppio cambio bianconero. Allora, diciamo che uscirà Milanese, sarà probabilmente.
1: Oliveri, sì, a questo punto Oliveri è.
0: Entra il numero 14 Oliveri. Vediamo se era designato Milanese o se viene tolto perché si è seduto. Intanto viene tolto,
1: ma secondo me sarebbe uscito comunque. Ha fatto tutta la partita da terzino, corso tantissimo, ma una partita pazzesca, ma non tanto per il gol, ma a livello difensivo, cioè una prestazione alla quale sicuramente non siamo abituati, perché quando parliamo di Milanese ci concentriamo su quello offensivo e sui gol. Oggi è stato perfetto anche in fase difensiva.
0: Entra anche Bolsius, Don Bolsius, il sacerdote bianconero che entra al posto
1: di D'Uffizi,
0: di Simone D'Uffizi, che infatti da un po' di tempo non rientrava, bazzicava la linea laterale per non camminare troppo al momento della sostituzione.
1: È stato forte, se per così parietto, l'emozione di Bolsius, che era entrato in campo con la pettorina. Simone lo ha preso proprio per il fratino.
0: Intanto ovazione per l'ingresso di Ajapong, non è vero, è entrato Ajapong con il numero 98 al posto del numero 6 Lo Iacono, che era il capitano del Potenza.
1: Si è tagliato i capelli a Japan.
0: Dov'è?
1: No, è il 98.
0: Sì, sembra Balotelli. Per i capelli, non per il fisico.
1: Più a Samoa, forse. La fascia era quella. Beh, applausi per Japan.
0: Applausi mascherati, però, non vogliamo farci pensare di tifare Potenza, allora vorremmo applaudirlo, ma preferiamo i fischi, così lui non capisce bene cosa sta succedendo. A Japong tocca il primo pallone e pur di prendere l'applauso lo passa a Vitale, perché ci avevano dato la parola.
1: Questo è vero, questo non me lo
0: ha preso aspettato. L'applauso, vedi, lui può dire sono tornato all'Ascoli da Ex e ho preso un applauso.
1: Metterà al posto, non mi hanno dimenticato.
0: Sì, se si sente chi ha applaudito.
1: Tanta curiosità per Don Bolsius, devo essere sincero. A parte che quando vedo una maglia bianconera dell'Ascoli del 77 mi emoziono, perché dopo Bukel.
0: Dopo Bukel finisce?
1: No, non l'hanno presa più dopo il 77.
0: Sarà un motivo. Intanto l'Ascoli recupera un pallone imperiosamente con il tentativo proprio di Bolsius di andare a cercare gloria. Intanto sulla sinistra, eccolo qua, palla grande, doppio dribbling, ovazione del pubblico per questo primo numero, una finta, un dribbling e un cross. Wow, abbiamo trovato la fascia destra, come si direbbe. È un giocatore in più che sulle ali dell'entusiasmo adesso ha trascinato l'Ascoli in una bella azione che però si è conclusa insieme ad Oliveri. Praticamente sono entrati in due, sono messi a correre come i matti e i compagni gli hanno detto: oh, oh, stiamo vincendo, mancano 10 minuti, calma.
1: Sì, è un po' come quando da bambino gli ultimi 10 minuti entravano quelli che non giocavano mai, che davano tutto pure,
0: pur di farsi vedere, diciamo.
1: Beh, per Bolsus comunque è una grande occasione, eh? Ti chiama l'Ascoli in B, lui che arrivava dal Perugia, che l'anno scorso contro di noi non fece neanche chissà quale grandi prestazioni, un giocatore molto simile a Duffizi, diciamo, dal punto di vista tecnico, l'abbiamo visto e ve l'abbiamo raccontato.
0: Sì, c'è stato qualche equivoco quando è stato annunciato l'arrivo di Bolsus, perché è successo proprio subito dopo l'infortunio di Alagna. Sì. Allora tutti dicono: cavoli, abbiamo già preso il terzino. No, no, Don Bolsus non è un terzino, non è un laterale, è un...
1: Un ala, un esterno?
0: Un esterno, offensivo, penso all'occasione anche trequartista.
1: Sì, sì, lui comunque può fare il trequartista.
0: Solo
1: però
0: c'ha i piedi discreti.
1: Sì, però giocherà al posto di Duffizi. Anche perché comunque c'è Shakira, eh?
0: Shakira? Dov'è?
1: No, dico, c'è Shakir che di solito prende il posto del trequartista nei finali.
0: Terzo corner nel frattempo, primo nella ripresa per il Potenza. Quando mancano 7 minuti e 10 secondi provano a trascinare la partita fino ai rigori i giocatori lucani. Ora la gran botta da fuori area del giocatore del Potenza, mi sembra Castorani, ma non ci giurerei, forse non era neanche Castorani. Vabbè, fatto sta che, per dirvi la pericolosità, è finita in fallo laterale dalla parte opposta, tiro orizzontale, quindi Gori lancia sulla sinistra.
1: Oh, falli un attacco,
0: ho perso le parole. Bolsius è partito a sinistra in un corpo a corpo, spalla a spalla,
1: no dai,
0: con Gorga. Ma
1: Sacchi non è quello di Serie A?
0: Sì, non so se è fratello, c'è anche un fratello.
1: No, infatti, ah no, mi sa che è il fratello.
0: Vabbè, sono rimasto un attimo senza parole perché era un fallo, secondo me, totalmente a favore dell'Ascoli sulla corsa, con rischio cartellino giallo. Ribaltato, gran numero di Gori al limite dell'area, va a liberare Perciun al limite dell'area, tiro, di quanto è uscita, centimetri, portiere Cucchietti immobile, il tiro di Perciun va a lambire per centimetri l'incrocio dei pali alla destra del portiere. Peccato, perché Gori aveva fatto un numerillo, aveva scartato con un doppio passo da fermo praticamente due giocatori, poi aveva scambiato velocemente con Bolsius che si era avvicinato a lui, lo scambio ulteriore con Perciun, il tiro fuori di pochissimo. Palla ora all'indietro, il solito Vitale che, se non ci fa prendere un colpo ogni tanto, non è contento. Palla che l'Ascoli gestisce sulla destra, Perciun per Silipo che ha giocato tutta la partita finora, e recupera anche un pallone per ripartire. Vai. Lui 3 contro 2 dell'Ascoli, adesso al di qua della metà campo, entra in area Silipo, cerca un passaggio, anzi no, va sul suo sinistro, poi cade in area, l'arbitro lascia correre, ha chiesto troppo forse, poi lo stesso Silipo commette fallo in maniera abbastanza evidente su Bura. Poi cadono altri due giocatori, oramai sono più quelli per terra di quelli in piedi, è rimasto in terra il giocatore del Potenza, l'arbitro non interrompe il gioco, non lo deve fare del resto perché ho appena detto non lo deve fare perché non è stato un colpo alla testa, e l'arbitro ferma il gioco, non si sa per quale motivo, è stato colpito alla caviglia, non hai fischiato fallo, non fermi il gioco, il gioco è stato fermato.
1: Che poi, per carità, va quasi a vantaggio nostro perché passa il tempo, però cioè non c'ha senso perdere così tanto tempo.
0: Bura è rimasto a terra in area, colpito da Silipo, l'arbitro non ha neanche ravvisato, forse per la norma del vantaggio, i termini per fischiare il calcio di punizione. La palla poi è andata via, si è persa in una tonnara di centrocampo, e a quel punto l'arbitro, con la palla in possesso dell'Ascoli, non prima che c'era Potenza, ma quando l'ha presa l'Ascoli, ha fischiato.
1: Ma
0: ha fermato il gioco per i soccorsi.
1: No, più che altro mi chiedo, ma la nuova regola, quella del quando entrano i sanitari si resta fuori, non è da quest'anno?
0: Sì,
1: forse dal campionato, però.
0: Intanto sta uscendo, vediamo.
1: Non vale la coppa.
0: Non lo so, vediamo, sta uscendo. Fai partire il cronometro e vediamo. Ma
1: io voglio saperlo subito.
0: Adesso il telefono qui, cioè, vuoi il numero di Sacchi?
1: Arrigo?
0: Certo, occhio.
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel Sacchi.
0: Una cosa fra Pattoni e Sacchi questa. Allora, vediamo che non si era fatto praticamente nulla, ovviamente. Il giocatore del Potenza Bura che era rimasto a terra. Palla che l'arbitro restituisce all'Ascoli con Gori che la tocca all'indietro per Curado. Vediamo se deve passare un minuto, di sicuro Burra sta andando, sì, deve passare un minuto perché il quarto uomo ha guardato l'orologio e l'arbitro gli sta dicendo proprio di controllare che passi un minuto perché sono entrati i sanitari, infatti se la prende comodo il giocatore, di solito in questi casi cercano di raggiungere la metà campo per rientrare velocemente, ma deve passare un minuto e adesso ha fatto chiari gesti il quarto uomo, quarto ufficiale Ursini, proprio al giocatore in maglia rossa. Non l'ho detto che oggi il Potenza, che è rosso-blu, gioca con la maglia rossa e pantaloncini blu. Manca poco e poi dovrà entrare, potrà rientrare anzi il numero 47. C'è la nuova regola spiegata anche al massaggiatore, che proprio ha chiesto perché non lo fai rientrare, deve passare un minuto. Benissimo, il cronometro, quindi avrà un cronometro tutto suo il quarto ufficiale da far partire in questa occasione, suppongo.
1: Sì, o magari il quarto uomo ce l'ha,
0: sì,
1: magari
0: ufficiale, c'ha...
1: Sì.
0: Recupera palla, adesso è il quarto ufficiale che su indicazione dell'arbitro fa rientrare dopo esattamente 60 secondi Raul Alessandro Burra, numero 47 del Potenza. Manca un minuto e 45 secondi al termine della partita che l'Ascoli sta conducendo per 2-1 qui al Del Duca. È il primo turno preliminare della Coppa Italia Freccia Rossa e la prossima partita sarà a Marassi contro il Genoa per chi passerà il turno. Calcio di punizione ancora una volta per il Potenza per un fallo probabilmente evitabile commesso ora in attacco da Gori, che ha toccato duro un avversario nel tentativo di recuperare palla.

0: Forse altri due cambi? No. Beh, sembrava.
1: Non credo, perché fare un cambio all'89esimo, no, e 20 secondi sarebbe. Sì, fa il cambio probabilmente. Non ha senso, perché probabilmente saranno solo 3 minuti di recupero. Vabbè, comunque, apertura di Bolsius sulla sinistra per Perciun. Perciun sta per entrare in area, uno contro uno, palla sul destro, poi sul sinistro, doppio passo, palla in mezzo, arriva la conclusione e mette in porta la rete del 3-1, Giovanni Corradini, numero 8, bianco-nero, Ascoli, al 90esimo in rete per il terzo gol di questa partita per i colori bianconeri. Classica azione dell'Ascoli che si conclude con l'invito a un centrocampista appena entrato in area a depositare la palla al di là della linea bianca. Vai Edoardo.
2: Gioco, partita, incontro. 3 gol l'anno scorso in Coppa Italia, 3 gol quest'anno, e senza il bisogno di andare però ai calci di rigore. Insomma, Tisci in Coppa Italia contro l'Ascoli soffre sempre quando è la prima. Quest'anno insomma c'è stata meno difficoltà per i bianconeri, l'avevamo detto nel secondo tempo, cresciuta la qualità, poi con l'ingresso soprattutto di Damiani e Gori un altro ritmo, un'alta velocità e un passaggio del turno meritato per chi vuole guardare anche a questo aspetto.
1: Esattamente, abbiamo l'Ascoli che senza troppi patemi ha portato a casa questa qualificazione e si giocherà quindi. Quanto è stato dato il recupero? Il 90esimo è scoccato, la lavagna non è stata alzata perché bisognerà forse aggiungere un minuto, eh? Dopo il gol probabilmente gli è stato detto a Mirchetto, a Mirko Evangelista, di aggiungere un minuto perché il 90esimo è scaduto, ma ancora non si vede sta lavagna. Boh. No, guarda che forse i minuti di recupero sono stati già indicati. Mirko è lì perché deve provare a fare questo cambio, non si sa se la palla uscirà. Quanti minuti sono stati dati? Neanche il nostro regista Gino Gasper ci può aiutare. Vabbè, diciamo sulla fiducia 4 minuti. Intanto la palla però recuperata dal Potenza, il risultato è di 3-1 per l'Ascoli. Si gioca ora al piccolo trotto, ormai il Potenza ha abbandonato ogni velleità riguardante il risultato di questa partita. Naturalmente il cambio viene effettuato lo stesso, entra con il numero 25 Kevin Gorica ed esce con il numero 8 proprio Giovanni Corradini a prendersi l'applauso del pubblico. Edoardo, ti aspettavi magari di vedere in campo De Pieri?
0: No, sinceramente no, perché avrebbe preso il posto di Silipo, che però oggi ha giocato una buona partita, è in forma, ha bisogno di minutaggio, quindi credo che il mister abbia fatto bene a risparmiarlo e a far capire a Silipo che abbiamo tanto bisogno di lui, anche perché le occasioni più pericolose sono arrivate proprio dalla sua fascia.
1: Intanto una conclusione del Potenza verso la porta di Vitale, indolore, finisce il secondo minuto di recupero, inizia il terzo, ma il risultato ormai è in cassaforte, 3-1 per l'Ascoli dopo il vantaggio al secondo minuto del Potenza con Selleri. Milanese, Gori e Corradini hanno rimesso le cose a posto e quindi la formazione che gioca in casa, quella di Serie B, batte la formazione che gioca in trasferta, quella di Serie C, in questo turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa, che superiamo come facemmo anche l'anno scorso, sempre contro Tisci, come ha avuto modo di ricordare anche Edoardo poco fa. L'arbitro ha già il fischietto in bocca, forse per la fine della partita, sta scadendo il terzo minuto di recupero. Forse Gorica non è riuscito a toccare nemmeno un pallone. Il numero 25, il giovane 2006 bianconero. Calcio di punizione ora per il Potenza intanto. Palleggia anche il Potenza, non affonda nemmeno più i colpi. Vediamo che cosa sta organizzando adesso un'accelerata improvvisa della formazione lucana che entra in area, ma Curado, finché la partita non è finita, è lì come un falco a intercettare i palloni. Sbaglia però poi il disimpegno, tentativo velleitario da fuori area, ribattuto dalla schiena di Damiani, palla che poi va sulla destra, ci prova ancora il Potenza, sempre con Petrungaro, poi una scivolata provvidenziale permette all'Ascoli di superare di nuovo la metà campo. Guarda il cronometro l'arbitro, scade il quarto minuto di recupero. Il palleggio del Potenza dimostra chiaramente che è finita la partita. Dobbiamo aspettare però il fischio del direttore di gara, vediamo un attimo.
0: A questo punto ne ha dati 5, immagino, siamo a 4:20.
1: Sì, direi oppure per sì, il gol è stato dato dopo. Il gol è stato al 90esimo, quindi ancora non era stata alzata la lavagnetta. Quindi può darsi che il quinto minuto sia stato aggiunto proprio per il gol che è stato realizzato da parte dei bianconeri. Eccolo qua il triplice fischio dell'arbitro, direttore di gara Sacchi. Ascoli batte Potenza 3-1, partita tutto sommato onesta da parte dei giocatori del Potenza, che sono una squadra di Serie C, e questo potevamo aspettarci da loro. C'erano sicuramente piaciuti di più nel corso dei playoff, ma era tutto un altro discorso, era anche un altro Ascoli, forse meno consapevole, anzi forse con più tensione, non meno consapevole, nel periodo dei playoff del risultato, mentre oggi il risultato ci interessava veramente poco. Ovviamente vincere aiuta a vincere, quindi il 3-1 finale lo lascio commentare comunque a Edoardo Ciriaci.
0: Ma una buona prestazione nel secondo tempo, sicuramente migliore rispetto a quella del primo, dove l'Ascoli ha sbagliato all'inizio concedendo quel gol al Potenza che gli ha dato un pizzico di coraggio in più per affrontare la partita. Poi però è cresciuto l'Ascoli, si è vista la solita qualità, la solita fiducia, e che lo ha portato a pareggiare e poi a trovare ulteriore coraggio per andare a poi a vincere questa partita con merito, perché insomma si sono visti i soliti meccanismi, ci abbiamo messo un po', ma è normale quando si è ai primi appuntamenti. Tante buone risposte, tante diciamo indiscrezioni confermate, cioè che bisogna ancora lavorare su Acampo e su altri giocatori. Benissimo Ghiebre, dimostrazione che quello che abbiamo visto nello scorso campionato non è stato solo un fuoco di paglia, ma l'ascesa di un giocatore che vuole veramente prendersi quella fascia e marchiare a fuoco il proprio cognome. Benissimo anche Milanese, grande sorpresa a posto di Alagna, anche se credo che il mercato ci porterà altri nomi. E tante buone conferme, Damiani non serviva neanche dirlo, Gori che segna e dimostra di essere fondamentale per l'Ascoli, Shakir che comunque gioca una buona partita, Curado e Nicoletti che c'è chi potrebbe dire non ho l'età, loro ce l'hanno e sono fondamentali. E cerchio del Potenza, centrocampo, comunque una buona partita, forse meno pericoloso rispetto a quello che avevamo visto nei playoff, ma contro questo Ascoli qua, forte anche dalla promozione, è difficile poi imporre calcio al Del Duca. La squadra adesso va a prendersi i meritati applausi sotto la tribuna.
1: E quindi trasfertona in vista per i tifosi bianconeri. Domenica 16 agosto, in pieno periodo festivo, perché siamo il giorno dopo di Ferragosto nelle ferie nazionali, chiamiamole così per chi lo può fare, si gioca domenica alle 18:30 a Luigi Ferraris in Marassi in Genova. Trasmissione della partita su Italia 1 per chi volesse saperlo, ma sarebbe bello andare a fare una bella partita, una bella scampagnata. Tu vai a vedere l'acquario di Genova e io vado a vedere la partita, come la vedi?
0: Si potrebbe pensare una cosa del genere, anche perché in Coppa Italia le volte che abbiamo giocato sia col Genoa che con la Samp non abbiamo mai vinto.
1: Quindi... E abbiamo sempre giocato benissimo.
0: Sì, vero, ricordo grande partita.
1: Ricordo con il Genoa realizzammo forse uno dei più bei gol della storia dell'Ascoli, questo ricordiamoci che sì, fu proprio votato come gol splendido in quella partita. E invece con la Sampdoria, partita dominata, buttata nel cesso letteralmente, che siamo fatti pareggiare verso la fine, persa poi al 17° rigore, una cosa del genere, quando avevamo avuto due match ball ai rigori per portarla a casa, e invece abbiamo sbagliato con giocatori che non pensavamo avrebbero sbagliato il rigore decisivo per ben due volte, e siamo stati eliminati dalla Sampdoria. Quindi a Marassi bisogna andare per provarci, perché se passiamo il turno con il Genoa
0: c'è l'Inter teoricamente a San Siro,
1: e quindi visto che dovremo giocare contro una squadraccia potrebbe essere interessante anche quella trasferta. Ad ogni modo, dal Del Duca è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, chi lo ha fatto, in questa prima radiocronaca stagionale. La vittoria speriamo che sia di buon auspicio per il nuovo campionato dell'Ascoli in Serie B. Il risultato finale lo ricordiamo, 3-1 Ascoli che supera il Potenza e giocherà il 16 agosto a Marassi contro il Genoa alle 18:30. Le reti di oggi: al secondo minuto Selleri del Potenza un po' a sorpresa, 21° pareggio di Milanese, primo tempo concluso 1-1, nella ripresa 45° Corradini, ma prima al 24° della ripresa era stato Gabriele Gori, appena entrato in campo, a sbloccare il risultato per l'Ascoli, 2-1, meritato, e ancor più meritato il 3-1. È tutto, il saluto da Alberto Clementi,
0: Edoardo Ciriaci
1: e dal regista Eugenio Gaspari. Arrivederci.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
4: Bene, questa semplicissima dichiarazione ha fruttato alla Coca-Cola un aumento del 5% delle loro azioni per un totale di 13 miliardi di dollari in soli 3 giorni. Insomma, la Coca-Cola dovrebbe fare un monumento a Messi.
5: C'è chi segue il vento come un aquilone.

0: in salita.
1: E adesso che siamo usciti dalla fascia protetta, posso parlare del film di Rocco Siffredi. Però state tranquilli perché non è un film porno. Praticamente esce questo Blue, che è già uscito peraltro, che è un film diretto da Eleonora Puglia, che pare che sia molto brava, io non la conosco. Tra l'altro è un film realizzato anche col sostegno di Marche Film Commission, che è la regione dove è nato Rocco Siffredi, e in più insomma il film è proprio ambientato tutto lì nelle Marche, dove lui era nato, da eccetera eccetera. E allora cosa succede? Succede che questo film vede nel cast, c'è scritto Puglia la regista e con Rocco Siffredi. Bene, è il film più venduto nei paesi del mondo perché hanno letto il suo nome. 25 paesi diversi hanno comprato questo film e lo trasmetteranno nelle loro sale. Ed è una cosa che mi ha colpito moltissimo perché, ripeto, non è un film porno che tu dici, vabbè, i soliti appassionati, però evidentemente il personaggio è fortissimo. Credo che sia questo. Poi posso anche sempre molto sbagliarmi. Nel frattempo ho chiamato appunto Rocco Siffredi eccetera perché per commentare, non è che abbia commentato granché con me, contento ovviamente, e tra l'altro sono contento perché il suo figlio maggiore sta molto meglio perché aveva avuto un problema al cuore, come avevo raccontato, invece insomma tutto bene, tutto bene. E però insomma scopro che ha già ripreso invece lui stesso, che ha credo ormai 61 anni, a rifare di nuovo film hard, perché lui aveva detto che non lo voleva assolutamente più fare. L'avevo anche apprezzato perché diceva, alla mia età fare delle scene con delle attrici che sono delle ragazze addirittura più giovani dei miei figli non mi sembra moralmente corretto, ed io ero più che d'accordo con lui e mi era piaciuta questa sua scelta. E invece alla fine della fiera dice, no, sono dovuto tornare al porno perché solo quando io faccio il porno in quell'ambiente io mi sento me stesso. Sono caduto in una crisi depressiva mai vista, e invece quel mondo lì è l'unico mondo che per me è il sale della vita. Contento lui.
2: Up and down, down, up and down, down con Roberto Alessi torna sabato prossimo alla stessa ora.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: 22 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona domenica 9 agosto. Ariete, evita provocazioni, tensioni inutili. So che c'è una sorta di ricordo della tua mente che non si cancella, probabile che in famiglia e in coppia serva più dialogo. D'altronde, finché non si eliminerà un certo problema, inevitabilmente qualche dubbio resterà. Attendi una risposta importante che potrebbe influenzare i prossimi mesi. Per il Toro, i ritardi economici segnalati da Mercurio, Giove, non sono un problema definitivo. Qui parlo anche di ritardi contrattuali, se ad esempio ti hanno promesso delle cose che non hanno mantenuto. Io direi, punta sull'amore. Tanto per quanto riguarda il lavoro, secondo me avrai delle soddisfazioni, delle notizie, ma dal 24. Benessere e serenità. Devi raggiungere uno stato di equilibrio. Gemelli, se al centro dell'attenzione le occasioni non mancano, il lavoro è favorito. Oggi dai priorità proprio ai sentimenti, agli incontri. Agosto potrebbe essere un mese molto emozionante, importante, anche per chi fa dei viaggi particolari, per chi vuole portare avanti delle esperienze fuori dal comune. Ti segnerà in positivo. Cancro, lascia il passato alle spalle, guarda le novità in arrivo e in amore vivi le nuove conoscenze con grande leggerezza, senza pensare al passato se ci sono stati dei problemi. Qualche spesa in più per le coppie, per chi è sposato, per chi convive. Leone, periodo di grande visibilità. Voglia di cambiamento, il lavoro cresce, ma c'è spazio anche per i sentimenti. Anzi, sarebbe un peccato perdere di vista un'amicizia che diventa qualcosa di più. Chi è sposato ha grandi progetti. Giove nel segno rappresenta anche figli, casa. Vergine, dopo giorni pesanti torna la tranquillità. Ottimo momento per esprimere ciò che provi, per rafforzare i rapporti affettivi. Nell'ambito del lavoro ancora non hai detto tutto o non ti è stato rivelato molto, ma ci saranno opportunità in più nell'ultima settimana di agosto. Bilancia, qualche piccolo ostacolo non ferma i tuoi progetti, anche perché l'ho detto, da luglio Giove è tornato favorevole. Semmai oggi senti il bisogno di riposare, di ritagliarti un po' di tempo. Anche l'amore si risveglia a Venere e nel tuo spazio zodiacale, single in azione. Scorpione, metti da parte per quanto possibile problemi di lavoro, burocrazia, magari anche qualche preoccupazione che ha riguardato la famiglia, la casa, gli affetti meritano più attenzione. E settembre, tra l'altro, è un mese che promette bene, va costruito fin da ora. Il Sagittario deve scegliere bene a chi affidare la propria vita sentimentale e ora con Venere favorevole ti ha più facilità di fare conoscenze. Insomma, l'amore torna protagonista e aiuta a lasciarti alle spalle il passato. Il Capricorno rallenta un pochino, forse le questioni di carattere pratico, i pesi caricati sulle spalle sono tanti, ma bisogna evitare discussioni. Da martedì il clima sarà più favorevole, ma oggi e domani cerca di farti scivolare addosso provocazioni e divertiti. Acquario, dai più spazio ai sentimenti ora che Venere è tornata favorevole, non lasciare che alcune problematiche di lavoro, di soldi influenzino l'umore. Sì, magari c'è un pagamento da effettuare oneroso, ultimamente qualcosa è andato a rallentatore, ma pensare ai sentimenti aiuta a stare meglio. Pesci, giornata più serena dopo qualche incertezza. L'amore torna in primo piano e offre buone occasioni di riavvicinamento. Per i cuori solitari questa è una domenica che fa la differenza. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: 1990, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1990. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: mezzanotte e 7.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 1995. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1995. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1995.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. Radio Latte Miele,
2: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: l'unica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

una e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: 1998. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.

1:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.